visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Oh, questa retta a me, tu sei il mattino. Eh beh sì, sono io il mattino perché giustamente mi sveglio così presto e vi faccio compagnia, quindi ci sono tutti i giorni dalle 4.30 alle 7. Diciamo che il martedì e il giovedì un po' meno presente perché mandiamo le rubriche che ci mandano i nostri amici e io invece sono qui solo in regia. Gli altri giorni invece sono direttamente dal vivo, però se chiamate io vi rispondo lo stesso anche il martedì e il giovedì, quindi sono in diretta ma sono non in diretta, cioè mezza diretta e mezza no. Allora, dunque è il momento di ascoltare Marco Roma. Allora, dunque, vediamo, controlliamo quali siano. Ormai questi software grandi, se, quando si aggiornano ci danno sempre problemi. Eccolo qua, il primo messaggio di Marco Roma.
1: Tanti auguri, Raul Bova. Tanti auguri, grande attore Raul Bova. Buon compleanno Raul Bova da Marco Roma. Tanti auguri a te.
0: Secondo messaggio.
1: Buongiorno.
0: Sì.
1: Vorrei dimenticarti.
0: Sì.
1: Con un soffio di vento vorrei soffiare in alto per non pensare più a te, ma mi vieni sempre in mente. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora, questo era Marco Roma quando sono le 4.
2: Inserisci codice.
0: No, non inseriamo il codice, ma
2: 4:40 e 48 secondi. 4:40 e 4:41.
0: E allora chiameremo tra un attimo Marco Roma. Intanto facciamo i saluti del mattino. ATM Trenord, Bima Eis, gli ricercativi volontari della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, il nostro amico Dennis, salutiamo anche il nostro amico Francesco che da lassù continua a fare il suo lavoro di vegliarci, come ha finito con il suo scooter, con il suo motorino quando cercava di inseguire qualcuno. Salutiamo anche Simona e salutiamo anche Celeste che ci ha mandato il suo saluto alle 4:32. Buongiorno Celeste, buongiorno a te, buongiorno a Celeste in Rio al Mare, in quel di Villa Piana, e buongiorno a tutti quanti voi. Se volete essere salutati ce lo dite e noi vi saluteremo. E allora andiamo a vedere se troviamo adesso Marco Roma. Vediamo.
3: Marco, avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Ecco qua, abbiamo avviata.
3: Voce.
0: La telefonata con Marco Roma sta suonando.
1: Buongiorno.
0: Ah, buongiorno. lei già fermo stamattina allora?
1: Purtroppo no, oggi non ho lavoro.
0: Ah, non vai al lavoro?
1: No, oggi facciamo weekend, oggi e domani.
0: Ah, beh, vabbè, giustamente domani è Ferragosto.
1: Sì, sì.
0: Ecco.
1: Tutto soft.
0: Invece sia oggi che domani, anche oggi e domani lavorerò, anche oggi e domani. Quindi.
1: No, mannaggia.
0: Capita, quando ci sono delle cose da fare si lavora anche i giorni festivi. Tanto vabbè, poi tutti, è sempre festa.
1: Ma
0: tu dici che poi alle 5:15 ti addormenti oppure ti svegli?
1: No, mi sveglio.
0: Vedremo, l'altra volta ti sei addormentato. Comunque, noi alle 5:15 ti chiameremo, poi se dormi, pazienza.
1: Sì, sì.
0: Quindi stamattina niente, il quiz non si fa lo stesso, però senza
1: vincita. Sì, facciamo. Senza vincita.
0: Dobbiamo ricordare che c'è stato mercoledì sera Gegia che manderemo stamattina alle 6, proprio perché si è prolungata di 3 o 4 minuti, ma è stata una cosa simpaticissima. Gegia la manderemo in onda alle 6, dalle 6 alle 6:24. E quindi
1: veramente simpatica, bel personaggio.
0: Infatti anche il file per passarlo non passava nella posta elettronica, ho dovuto tagliarlo, se te ne sei accorto.
1: Sì, è vero, l'ho risentito.
0: Sì. Bene, allora dunque,
1: allora.
0: Questa mattina come ci mettiamo in difficoltà? E poi i nostri colombi sono svegli, saranno svegli alle 6:40, 6:50?
1: Penso di sì. Sì.
0: Perché è tornato al Vaticano Damiano?
1: Sì, è tornato, penso che c'è.
0: Ma anche sabato c'è Damiano al Vaticano, sì.
1: Sì, sì, il sabato solo la mattina.
0: Ah, però c'è anche
1: fino a luna, sì.
0: La domenica.
1: Vabbè,
0: no.
1: Non è che sta a cagarti. La domenica no.
0: Ah, la domenica, quindi il sabato
1: no.
0: C'è. Ma noi non siamo.
1: Riposo.
0: Non siamo noi il sabato. Allora,
1: certo.
0: Sentiamo.
1: Allora, no, questo è facile. Solo insieme saremo felici.
0: Questo me l'hai fatta già, forse?
1: No.
0: Eros Ramazzotti?
1: No.
0: Ah. Solo insieme. Ultimo?
1: No.
0: Luca Carboni?
1: No. Ti ho messo in difficoltà allora?
0: Mi ha messo sì in difficoltà. Allora.
1: Su. È maschio?
0: Maschio, va bene, no. Qua ci siamo. Maschio, se potessi. Il gioco è che io non posso cercarlo, sennò altrimenti sarebbe finito. Basterebbe che io. Basterebbe che lo chiedo.
1: Sì. Pure da Alexa.
0: Vabbè, no, ma anche. No, loro non sempre sono.
1: È vero, è vero.
0: Quelli più famosi. Solo insieme saremo felici. Vasco Rossi?
1: Diciamo, no. Che lui è un cantante comunque italiano famosissimo.
0: Allora, non è che fosse Gianluca Grignani?
1: No. Ha fatto la storia della musica italiana. Ti ho aiutato tanto adesso.
0: Ha fatto la storia. Te li ho detti tutti quelli più blasonati.
1: No. No, solo insieme saremo felici. È come se a quell'epoca ha fatto la storia. Come se ti dico, faccio esempio, Albano.
0: Adriano Celentano?
1: No, però sei su quella linea.
0: Adriano Celentano, se non è lui.
1: Allora ti do un grande aiuto.
0: Sì.
1: E una volta c'erano questi cantanti, ma veramente erano cantanti, ma non c'era solo quello. Cioè Adriano Celentano era un cantante, ma era un grande attore. Albano era un cantante, ma era anche un grande attore.
0: Sì.
1: Lui era un grande cantante, ma è pure un grande attore stato.
0: Ah. Pure un grande attore.
1: Sì.
0: Non saprei.
1: Un altro aiuto?
0: Sì.
1: Le sue canzoni le cantava nei suoi film.
0: Ah. Nino D'Angelo?
1: No. Come Nino D'Angelo, visto cantava le sue canzoni d'amore, no? Lui guarda, le sue storie d'amore nei suoi film. Chi non ha sentito quelle sue canzoni strappalacrime che cantava.
0: Questa mattina sono in tilt, no?
1: No, vabbè, ti do un altro grande aiuto.
0: Sì.
1: Il figlio ha seguito le orme del padre, è cantante rapper, ha fatto anche Sanremo quest'anno, è salito sul palco col figlio.
0: Ma c'era arrivato però, ho detto Nino D'Angelo. Allora Gigi D'Alessio.
1: No. È più grande. Via.
0: Gianni Morandi.
1: Sì.
0: Mamma mia. È il primo che avrei voluto dirti.
1: È salito sul palco col figlio.
0: Mamma mia, questa è imperdonabile questa.
1: Imperdonabile, cioè, un grande attore. In ginocchio da te.
0: In ginocchio da te, se mi dicevi già qualche titolo. Allora,
1: è vero.
0: Vabbè. Solo insieme saremo felici, allora. Vabbè.
1: Sì.
0: Allora lo facciamo ascoltare e noi poi ci sentiamo alle 5:15 dopo gli spazi.
1: Okay.
0: A tra un po', allora.
1: A tra poco.
0: E siamo in diretta, quindi solo insieme saremo felici, Gianni Morandi.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno, buongiorno. Oh, una donna stamattina.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, diciamo, buongiorno.
2: Ho avuto una bella alzataccia, però è un piacere stare con voi.
1: Beh, è un piacere, perché sera era già passata.
2: Stare con te, perché poi
1: vabbè, però
2: stare con te.
1: Già intanto la sveglia ti è stata data da Denise, che parla in pugliese, quindi buongiorno, svegliati, svegliati, Moreno, e quindi insomma.
2: Come stai?
1: Lei, beh, che volete fare? Lei è così.
2: Bene,
1: adesso facciamo la trasmissione in pugliese. Allora, buongiorno Morena, buongiorno. Sì, come va? Tutto bene?
2: Tutto bene, è stato un'alzataccia, ma molto molto contenta di essere qui con
1: ecco,
2: voi.
1: Perché Morena Burattina, Burattina, perché giustamente
2: no,
1: si
2: Burattini?
1: Pensa a Pinocchio. No, i burattini. No.
2: Morena, oddio, Burattina. Da piccola mi prendevano un po' in giro quando
1: sì, perché il cognome,
2: no?
1: Ecco, il cognome dà adito a sempre Burattini, che sei Pinocchio.
2: E tutti a ridere.
1: Sei Pinocchio.
2: Il primo giorno di scuola è sempre stata un po' una tragedia, perché sai, cominciano a fare l'appello, bianchi,
1: bianchi, burattini, c'è Pinocchio, c'è Arlecchino. allora parliamo di Morena, che anche Morena fa parte della schiera dei Cecantibus, come dico io, anche tu mi pare fai parte della nostra situazione di disabilità visiva, come dicono.
2: Abbiamo
1: tanti,
2: questo difetto, via.
1: Abbiamo questo mal comune, nemmeno mezzo allora tu Morena, invece, come è successo? Perché in genere tutti i nostri ascoltatori, la prima cosa che hanno, o chiunque ci vede, la cosa che vuole sapere, ma chissà questo, perché ci vede, tu, visto che sei di Roma, come mai è capitata a te questa situazione di essere tra le non vedenti?
2: Beh, guarda, io sono nata prematura di 6 mesi, quindi ho avuto la fibroplasia retrolentare. Diciamo il troppo ossigeno, perché nel 1975, quando sono nata io, all'epoca non si sapeva che dovevano mettere, diciamo, una protezione sugli occhi, e quindi un occhio l'ho perso subito. L'altro, per fortuna, hanno fatto un cerchiaggio, e quindi fino a 16 anni con un occhio sono stata ipovedente. Non è che vedessi tantissimo, però vedendo sempre dalla nascita fino a quando poi ho perso la vista in quel modo, per me era normale vedere in quel modo, e quindi quella poca vista cercavo di sfruttarla al massimo.
1: Ecco, com'era questa tua vista? Vedevi i colori? Vedevi?
2: Sì, no, vedevo tutto nitido,
1: abbastanza nitido.
2: Sì, no, non avevo sfocature, solo che, ecco, che ne so, a 1,5-2 metri di distanza non riuscivo a vedere bene la fisionomia della persona.
1: Ecco, per te è meglio aver visto almeno un po', oppure secondo te chi non ha visto per niente forse è meglio di noi?
2: No, guarda, io, diciamo, chi non ha visto non sa cosa si perde,
1: ecco,
2: e quindi ha un suo modo di vedere le cose, diciamo.
1: Quello senz'altro, però, diciamo, rispetto a noi che un po' abbiamo visto.
2: Però io sono fortunata, cioè ritengo che questa vista, avendola avuta, so di che cosa parlo quando magari dico colore rosso, colore verde,
1: certo.
2: Oppure magari una persona si compra una macchina, si compra un vestito,
1: te lo descrivo.
2: Una persona che non ha mai visto non ti dirà mai di che colore è. Io invece subito, di che
1: vabbè,
2: colore
1: certo
2: è?
1: Noi siamo, senti, attualmente tu hai Visus zero, oppure comunque qualche luce, qualche ombra la intravedi?
2: No, Visus zero.
1: Allora siamo pari. Anch'io zero. A me capita spesso che vengono a trovarmi degli amici e li accolgo a luci spente, perché tanto a me non serve. Non so se capita anche a te questa cosa.
2: Beh, guarda, almeno non paghi la, dicevo, non paghi la bolletta.
1: Quello sì. E allora, quindi tu da bambino un po' vedevi, e come eri accolta a livello di scuole? Sei andata subito in scuole per non vedenti, perché comunque sei del 75, quindi già gli anni 80, può darsi che non esistevano le scuole speciali, o sei andata comunque anche tu negli istituti per non vedenti, e dove eventualmente?
2: No, ho fatto le scuole normalmente con all'elementare con la maestra di sostegno, alle medie insomma con i professori di sostegno. Sì, perché già all'epoca, quando andavo a scuola io, c'era l'inclusione nelle scuole normali.
1: Sì.
2: E ti devo dire che È stata all'inizio, diciamo, all'inizio, sai, quando uno è bambino, gli altri bambini inizialmente non sono cattivi perché hanno, non hanno quella malizia che magari hanno quelli un pochino più adulti. Però poi alla fine, anche con la maestra normale, che addirittura anche lei si era imparata poi il Braille,
1: sì,
2: hanno fatto vivere anche ai compagni delle elementari il Braille come gioco, e quindi poi mi hanno accettato normalmente.
1: Quindi si divertivano anche loro con la tua tavoletta a scrivere,
2: esatto,
1: a farsi delle cose.
2: Esatto.
1: Perfetto.
2: E diciamo all'inizio anche un pochino, per quel poco, imparato un pochino a scrivere in nero, diciamo, cioè la scrittura normale, per capirci,
1: sì,
2: perché chi è non vedente la scrittura normale la chiama la scrittura in nero.
1: In nero, sì, sì.
2: No, specifico, perché magari qualcuno, certo, che non è non vedente non sa.
1: Beh, qua anzi la maggior parte degli ascoltatori non sono non vedenti, fortunatamente, e che noi ormai abbiamo stilizzato questa trasmissione per i disabili, quindi giustamente parliamo come se fossimo a casa, giustamente.
2: Esatto, e quindi insomma è nata come gioco e poi sono stata accolta dai compagni normalmente.
1: Adesso invece parliamo degli altri studi che hai fatto, vediamo dopo le scuole elementari, ma tu sei stata anche all'asilo, no?
2: Sì, anche ecco, all'asilo, sì,
1: lì
2: sì,
1: forse
2: sì,
1: insomma era diverso, anche lì i bambini ti, come eri ambientata all'asilo?
2: Ma guarda, all'asilo sinceramente non mi ricordo molto, mi ricordo che si giocava, però sai, non avendo il fatto dello scrivere, quindi scrivere in modo diverso,
1: ecco,
2: all'asilo non
1: tutto
2: si notava.
1: Sì, tutto sommato
2: tanto,
1: i bambini giocavano con te tranquilli, non c'era.
2: Sì, esatto, non c'era quella piccola, diciamo, piccola differenza, no?
1: Invece alle scuole medie?
2: Ma alle scuole medie ho avuto diciamo la spensieratezza che avevo alle scuole elementari non l'ho avuta purtroppo alle scuole medie, perché alle elementari avevamo inglobato la mia integrazione con tutti i bambini. Esatto. Invece alle scuole medie purtroppo ho avuto un professore di sostegno che anziché farmi stare con i compagni mi ha tenuto fuori, e quindi facevamo lezione discostati da tutti gli altri, quindi anche a livello di
1: unione, insomma, non c'era il passaggio di questi, cioè non c'era l'incontro con questi altri bambini.
2: Esatto, non c'era l'incontro, perché io comunque si estendo la maggior parte delle ore scolastiche fuori con lui, anche il livello di amalgamazione con i compagni non c'è stato più di tanto.
1: Cioè questa integrazione non esisteva.
2: No,
1: ma questo per tutti i tre anni?
2: Sì, purtroppo sì. E la cosa brutta, che questo professore era anche un professore ipovedente, quindi quello che magari doveva diciamo aumentare più il fatto di stare con tutti gli altri compagni, di studiare con gli altri, non l'ha fatto, e quindi anche a livello poi scolastico ho avuto poi un pochino delle lacune.
1: Ecco.
2: Sai, poi all'epoca.
1: Sì, soprattutto la matematica per i non vedenti è un po' un tabù, forse, no?
2: Guarda, sì, quella la facevo normalmente in nero, perché scrivevo i numeri nella grandezza in cui
1: con
2: io
1: il residuo
2: riuscivo a vedere,
1: sì,
2: esatto. E infatti sì, poi la matematica è stata una tragedia dopo, quando l'ho dovuto fare in Braille, che è stato un ossesso.
1: Beh, certo, lì ci sono tutti quei segni un po' strani, quindi
2: sì, ecco, sì, però vabbè, siamo andati avanti, ecco.
1: Ecco, quindi hai studiato naturalmente. Qual era la materia che ti piaceva di più alle scuole medie?
2: La storia.
1: La storia.
2: L'Iliade, l'Odissea. Mi piacevano.
1: E i Promessi Sposi? Che in genere no?
2: Ma un pochino di meno, perché sai, l'Iliade e l'Odissea, le battaglie, sai, i bambini si identificano un po', no? Con questi guerrieri, tutti questi personaggi.
1: Tu in che cosa ti identificavi? Domanda da mille e un milione di
2: Ma guarda,
1: eri Andromaca? Eri Elena? Eri... no.
2: Ma diciamo, no, lo sai che ogni tanto mi identificavo un pochino in Achille.
1: Ah, proprio Achille, vabbè.
2: Anche se era un uomo, però sai, lo vedevo.
1: Quello, l'uomo dal piè veloce, Achille dal piè veloce.
2: Sì.
1: Bene, quindi era il tuo Achille. Invece la materia che non ti piaceva per niente, qual era?
2: Scienze.
1: Scienze, strano, perché comunque in genere è una cosa che interessa. Adesso forse ti piace tanto la scienza rispetto a quando eri bambina.
2: Beh, è rimasto uguale.
1: È rimasto uguale.
2: Beh, non è che sono mai stata una studiosa molto eccelsa, no. Dovevo studiare molto per raggiungere obiettivi, insomma, discreti, ecco. Così,
1: perfetto.
2: Così se vogliamo.
1: Certo. Il tempo questa mattina è finito, cara Morena. Buona giornata, ciao.

0: partire. Max Mollica e Dino Super di Gemano qui per voi in direttissima con la regia di Charlie Ballabio e tutto il suo staff e la redazione di Magilla Radio Production, presentissima e pronta a ricevere tutte le vostre mail all'indirizzo magillaradioproduction@gmail.com. Vi ricordo che ci trovate anche sui social cercando la pagina Spazi. Ed eccoci qui pronti a partire. Oggi con noi abbiamo in diretta telefonica Antonio Camarda.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Benvenuto su Spazio Antonio. La prima domanda è quella che facciamo di solito per scaldare l'ambiente, è quella conoscitiva. Come hai iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica?
1: Ho sempre avuto la passione per la musica, però poi ho cominciato all'età di 27 anni e cominciando con un corso di chitarra ho conosciuto un maestro che mi ha fatto conoscere, diciamo, le mie capacità musicali. E poi all'età di 30 anni ho cominciato con i primi componimenti e adesso produco canzoni e versi.
0: Antonio Camarda è un vero poeta, trasmette i suoi pensieri attraverso i suoi versi che poi trasforma in canzoni. Antonio, allora, a quali generi ti sei ispirato per la realizzazione dei tuoi lavori?
1: Ma da piccolo mio padre mi ha introdotto con i grandi cantautori italiani come Battisti, De Gregori, De André. Poi crescendo all'età adolescenziale ho cominciato ad ascoltare il rock 80-90 e l'alternative rock, che sono diventati i miei generi, diciamo,

0: Allora, vogliamo un attimo conoscere meglio questo brano che ascolteremo naturalmente alla fine della nostra chiacchierata. Fuori dalla stanza, vogliamo sapere com'è nato, i tuoi collaboratori, come è cresciuto.
1: Fuori dalla stanza è un brano autobiografico che si ispira a una vicenda amorosa che purtroppo è andata a finire male. Comunque lascia sempre un barlume di speranza poi verso la fine per tutti.
2: Allora Antonio, in questo particolare periodo io credo tu sia molto attivo, ma stai lavorando a qualcosa di nuovo, qualche nuovo progetto, qualche nuova idea?
1: Allora, con il mio gruppo, gli Out of the Room, stavamo iniziando un progetto live, cioè un percorso live in varie serate che poi purtroppo è saltato per causa dell'emergenza Covid. Comunque sto continuando a lavorare a vari brani, sia in privato scrivendo e componendo e anche in sala di registrazione.
0: Dunque, carissime radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, siamo giunti quasi alla fine di questo appuntamento con Spazi. Vi voglio ricordare il nostro indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. Ci trovate sulle varie pagine social, Instagram, Facebook, eccetera, eccetera. Mettete il vostro like, naturalmente, per far parte della nostra combriccola e dividere e condividere tante belle emozioni.
2: Vi ricordo che la nostra redazione è sempre presente, sempre pronta a prendere in carico tutte le vostre richieste ed informazioni, quindi vi ricordo magillaradioproduction@gmail.com per entrare in contatto con noi attraverso la posta elettronica. Un grande saluto lo dobbiamo rivolgere a tutti gli amici che ci stanno scrivendo da lontano, soprattutto quelli che ci scrivono dalla lontanissima Australia. E noi siamo veramente contenti di tenervi compagnia anche a così tanta distanza. Mi raccomando, continuate a scriverci, continuate a farlo, proponetevi per partecipare a Spazi. L'indirizzo è sempre quello, vi basta mandare un breve curriculum artistico insieme al brano che volete presentare. Poi ci penserà la redazione a ricontattarvi e a organizzare il tutto. Max Mollica e Dino Super DJ Mano sono qui a rivolgervi ancora un grande saluto e a invitarvi al prossimo appuntamento di Spazi. Mi raccomando. Ci trovate sulle migliori radio, web radio, TV, web TV sparse nel mondo. E possiamo dirlo ormai, siamo diventati internazionali. Benissimo, in dirittura d'arrivo ormai, perché la luce rossa del nostro Charlie Ballabio dalla regia si è accesa, quindi a questo punto, come facciamo sempre, lasciamo il microfono e la linea al nostro caro Antonio per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
1: Ciao Dino, ciao Max e ciao a tutti gli ascoltatori. Se volete trovarmi, mi trovate su Spotify, su YouTube e su Instagram. Un saluto a tutti i miei collaboratori, al maestro Giuseppe Malatino, e adesso vi lascio con Fuori dalla stanza. Ciao.

0: probabilmente Marco gli è preso il sonno e invece è con noi il capitano. Buongiorno capitano, come va?
1: Buongiorno!
0: Con il nuovo telefono.
1: Sì, il mio telefono, abbiamo ingiovanito le nostre comunicazioni.
0: Se no quello era un po', ogni tanto sentiva un po' qualche ammorsi.
1: E si sentiva le condizioni meteo.
0: Si sentiva un po' il rumore delle... Comunque fa caldo oggi a Milano, qua abbiamo acceso l'aria condizionata, non so se da lei pure acceso l'aria condizionata.
1: Ah, qua no, la mattina no, dai.
0: Qua invece...
1: Le finestre aperte, in cucina c'ho i ventilatori, in camera da letto no, perché se mi dà fastidio, però dopo li accendiamo tutti. Poi io c'ho quei ventilatori nebulizzanti.
0: Quelli che c'è l'acqua dentro?
1: Ma infatti un paio di gradi delle giuste, Giuseppe.
0: Sì,
1: ho fatto la prova. Io ho fatto la prova, un paio di gradi ti rinfresca.
0: Perché ci metti un po' di acqua nel. Ci sono i serbatoi dell'acqua dentro?
1: Ci sei dietro, porta un serbatoio e poi c'è una pompa, secondo me, che là davanti alle ventole, diciamo.
0: Attinge.
1: Attinge da là e quando gira butta anche questa umidità, diciamo, come dire.
0: Tipo sta pioggerellina, dice.
1: Vabbè, ma non la senti neanche, però io ho provato senza quella funzione, perché la puoi anche staccare, no?
0: Sì.
1: E un paio di gradi li guadagni,
0: Sì, perché
1: ti scende, la temperatura scende.
0: E quindi la temperatura scende per questi altri due giorni che abbiamo, secondo, dice, poi tornerà un po' di fresco, no? Che abbiamo avuto.
1: E qua oramai si vive navigazione a vista.
0: Navigazione tropicale.
1: Allora. Ma che c'è un botto fra 133 giorni e Natale?
0: Ma oggi è la vigilia di Ferragosto.
1: Appunto, ma c'è fra 133 giorni il Natale.
0: Ecco, appunto, allora 133, sono precisi.
1: 133 giorni, Giuseppe,
0: ecco. E tra 7 giorni inizia il campionato, no, tra 8 giorni inizia il campionato.
1: Sì, le prime partite, il 20,
0: 22.
1: No, questa domenica o quell'altra.
0: Sabato prossimo, veramente, il 20.
1: Siamo ancora in campagna acquisti.
0: Ecco.
1: Tu hai visto? Molto povera, una campagna acquisti in Italia molto povera.
0: È povera perché non ci sono soldi, quindi non ci sono.
1: Fanno circolare i debiti come li dai a rate, ogni tre cose, queste sono. Anche perché purtroppo le squadre italiane, capito? Ma poi c'è un meccanismo, perché comprano dagli stranieri, compri stranieri? Perché in poche parole cosa succede? Se tu compri, ascolta bene Giuseppe.
0: Sì.
1: Allora io compro un giocatore italiano.
0: Sì.
1: E lo pago a rate, no? Allora la Juventus viene da te e vuole comprare il centravanti D'Onofrio,
0: che
1: e lo paga 20 milioni di euro
0: e lo paga, okay? Sì.
1: E lui dice va bene, io te lo pago in tre rate, in due rate, non lo so quando va. La squadra che lo compra a rate,
0: sì,
1: i soldi non li dà subito, ma li versa alla federazione.
0: Sì.
1: Invece se tu compri un giocatore, per esempio spagnolo, o lo compri tedesco, o lo compri da parte, tu lo paghi, non li cacci 20 milioni di euro.
0: Ah.
1: Hai capito?
0: Ecco.
1: Tu l'hai mai sentito questa cosa?
0: No.
1: Hai capito perché compri i giocatori stranieri?
0: Ah.
1: Perché in poche parole, se non c'hai soldi, anche se te lo paga a rate, ma io i 20 milioni devo versare.
0: Ecco. E invece con il giocatore straniero?
1: No, è un accordo che tu fai quello, per esempio tu compri un giocatore Real Madrid, dici guarda io te lo pago in tre anni.
0: Ah.
1: E tu ogni anno ci paga una cosa. Noi sono combinati fra le squadre italiane. I soldi li ha versati
0: subito.
1: No, quell'altra squadra non li prende. Ma li versi alla federazione.
0: Ah, ecco, quindi è come se pagarlo in contanti comunque.
1: È come tu impago, lo stai pagando.
0: Allora ecco perché.
1: Allora se tu non c'è, capisci, se tu non c'hai soldi non lo puoi comprare.
0: E quindi andiamo verso il mercato straniero.
1: Capito? Ma tu non hai mai sentito questa cosa?
0: No, no, io pensavo che c'erano, che fosse uguale dappertutto.
1: Che è un problema dell'Italia, capito? Dice, vedi perché dobbiamo far giocare i giocatori italiani, dobbiamo giocare. Hai capito? Tu compri a rate, è come se una macchina tu la vai a comprare a rate, e invece quell'altro dice no, tu mi devi dare i soldi in contanti. Tu i soldi non ce l'hai, dove vai?
0: Vado. Non compro la macchina, oppure se devo proprio comprarla vado.
1: Vabbè, ma tu sei a fuoco ambienale,
0: Vado in banca e mi faccio fare un prestito.
1: Una mazza.
0: Vabbè. Allora, Claudio Baglioni, strada facendo.
1: Strada facendo, autostrade.
0: Ecco, le autostrade che non ci sono.

0: facendo, vedrai. E allora abbiamo parlato un po' di questo calcio, di questi inizio di calcio, e abbiamo anche il nostro cuginetto Dennis che ha mandato il suo solito messaggio. Lo sentiamo,
1: capitano. Che canzone vuole? Che canzone vuole?
0: Vuole una canzone degli Europe oggi.
2: Europe. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 36 secondi.
0: Eccolo qua, allora, sentiamo. Ascoltato. Sentiamo cosa dice.
3: Registrazione bloccata.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti. Qua sempre Dennis, naturalmente. Un salutone a te Giuseppe, anche in questo venerdì, tra cui anche fine settimana. Bene, inoltre saluto tutti gli ascoltatori in ascolto quest'oggi, in questo giorno. Ecco, domani sarà per agosto, sì. Vabbè, comunque saluto tutti gli ospiti che avrai con te, saluto vabbè Gina, Marco Roma e tutti gli altri, bene, anche il peperoncino e tutti gli altri, ok? Va bene, dai. E oggi, caro Giuseppe, ti vorrei richiedere una canzone, sì. È passata un po' di tempo fa, sì, e la vorrei riascoltare, sì. Allora ci ascoltiamo The Final Candle degli Europe. Bene, che è sempre bella da ascoltare. Bene, ti ringrazio moltissimo, auguro a tutti un buon Ferragosto, naturalmente, e noi ci risentiamo lunedì. Ciao e grazie mille, sempre Dennis.

0: finale, il conteggio finale era questo, il final countdown. Tu che conosci l'inglese, capitano, io l'inglese proprio non so che fine ha fatto, quindi probabilmente il capitano si è assentato, è caduta la linea. Vediamo, c'è capitano? Capitano, un attimo. Ah, ecco. Sì, sì, sì, era qui. Non è
1: come mai ha messo questa canzone?
0: Perché fa nel canto, insomma, a Ferragosto, siamo a Ferragosto.
1: L'inglese
0: sì, ogni tanto sceglie anche qualcosa d'inglese il nostro cugino Dennis. Bene,
1: va benissimo. E la nostra Gina dove sta? In quale mare?
0: La nostra Gina ha fatto un concerto e quindi ci aveva detto che oggi era
1: concerto estivo.
0: Sì, oggi non ci sarà, ci sarà venerdì prossimo, però mi pare che adesso
1: venerdì prossimo e poi fra poco deve andare a scuola.
0: Sì, poi diventa con la scuola che c'è sempre.
1: Settembre comincia, ormai qua siamo quasi a metà mese.
0: Sì, ormai Milano è abbastanza vuoto, però vedi, ce n'è gente in giro ancora a Milano.
1: No, rispetto agli altri anni si partono, ma sempre accorciano sempre di più i giorni.
0: Quindi Milano è sempre piena praticamente.
1: Fanno un po' di rotazione, vabbè. Il problema è che noi la vediamo vuota perché gli uffici, capito, chiudono.
0: Ecco.
1: I negozi, alcuni negozi chiudono perché è il periodo che non conviene stare aperti, ma diciamo il grosso lo vediamo col movimento delle scuole e degli uffici. Gli uffici creano il cappuccino la mattina, la colazione, il pranzo a mezzogiorno, l'ora di spacco, i ragazzi che vanno a scuola nel metropolitano, e li vedi un po' meno
0: qui. Anche gli orari delle metropolitane sono molto ridotti e stanno...
1: Vabbè, sì, statisticamente faranno dei conti, è inutile mettere un treno ogni 3 minuti quando le persone, infatti la maggior parte fanno sempre manutenzione, questo sì. È il periodo che fermano per fare manutenzione delle rotaie, delle cose, luglio-agosto, e anche le molte linee dei pullman cambiano strada. Diciamo sono diciamo, i cicli delle grandi città, che quando c'è meno affluenza cercano di fare le cose che si dovrebbero fare,
0: di riparare un po' le cose così.
1: Sì, le cose poi diciamo può darsi quella sotto casa non la trovi, allora vabbè, ma in fondo è questione di organizzarsi, insomma, dai.
0: Bene, allora abbiamo una barzelletta, sentiamo che cosa ci dice questa barzelletta. Abbiamo messo anche un po' di barzelletta ogni tanto, perché sennò sempre noi.
1: Se no piangiamo sempre.
0: Vediamo se ci fa ridere questa barzelletta.
1: Vediamo, ascoltiamo.
2: Augusto.
3: Mario va in chiesa a confessarsi. Padre, ma se io dormo con una donna che non è mia moglie, è peccato? Sì, Mario, se dormi, sì.
2: Augusto.
0: Ma insomma non è malvagio proprio.
1: Se dormi sì che è un peccato, vabbè. Dipende dalla persona che dorme, cioè.
0: Chi dorme non prende pesce, come si dice?
1: Ma in questo caso dorme lui, era che l'altro che dorme.
0: E allora, a proposito di questo, barzelletta, abbiamo un brano che si intitola Spacca Cuore di Samuele Bersani e ce l'ascoltiamo. Mamma.

0: Spacca cuore. Intanto, tra le notizie che c'è sulla Gazzetta dello Sport, c'è che Lukaku saluta il Napoli. Quindi il Napoli
1: era quasi sicuro. Ha fatto pochissimo quest'anno. No.
0: Diciamo che non ha poi, mi pare.
1: No, mi ha puntato, secondo me, Conte, qui ha sbagliato lui. Puntare su un giocatore ancora. Per il mondiale non è che ha fatto proprio male. Però c'erano già. Io non l'avevo comprato. Se il presidente del Napoli non lo accontentavo. E poi ha comprato quel giocatore giovane italiano che ha comprato un sacco di soldi, l'ha pagato dal Pisa, là, come si chiama quello?
0: Luca?
1: Luca, che pure ha fatto zero.
0: Però magari si svilupperà dopo questo giocatore.
1: No, quello è sul mercato. Non so se hanno venduto ancora. E mo bisogna vedere le altre squadre. L'Inter che ha venduto Dufis, l'angolo lo deve sostituire.
0: Dufis.
1: La Juve è sempre un cantiere aperto, là, il portiere, il difensore, gli attaccanti che manco hanno fatto bene quelli che hanno preso.
0: Però mi pare che Vlahovic è andato via.
1: Vabbè, quello oramai, tu hai capito qual è il problema. Lui mo se n'è andato, è andato via. Se l'ha preso, mi sembra che è andato al Basic là in Turchia. Sa quando lo pagano?
0: Quanto? Poco.
1: 3 milioni di euro.
0: Quindi.
1: Ma cioè, il problema è, non era di 6 milioni di euro, che la Juve le voleva dare l'ingaggio. Erano quei cretini dei procuratori, volevano dai 15 ai 20 mila milioni.
0: Ah, ecco.
1: Ma non so se li hanno dati, non ho seguito bene le provvigioni quali sono state.
0: E quindi lì la Turchia, insomma, si è preso Vlahovic così.
1: Ah sì, ma là il problema è che lì c'hanno altri di sistema fiscale diverso, tutt'ante, capito? No, là sono quasi campionati nazionali, lo Stato mette i soldi, capito? Fanno ancora come se fossero un po' statali, va, come devo dire, i campionati, le cose. Non è che mette proprio i soldi suoi. Quando si è comprato a Osimhen,
0: sì,
1: è intervenuto lo Stato là, Non è che il presidente che c'ha dei soldi suoi.
0: Ah, ecco.
1: Cioè, hanno quelle forme un po' ancora, diciamo, che creano. In Italia no.
0: Cioè lo Stato alle squadre italiane non dà.
1: Non è che lo Stato non è che risulta apertamente, però diciamo non c'è bisogno che tu ti dà la garanzia. Se facciamo un esempio pratico, no? Giuseppe, il presidente lo consiglio, chiama la banca, dice, aiuto, fa questa operazione, la banca ci dice no.
0: Beh, oddio, teoricamente dovrebbe dire.
1: Ma che da dici, Giuseppe? Ma perché le banche non prestano i soldi allo Stato? Ma perché quando fanno la legge che dice tu devi avere per forza l'IMPS, ti deve dare sul conto corrente, secondo te, da dove è nata questa cosa?
0: Le banche si danno da fare, giustamente, per.
1: No, danno da fare. Giuseppe, il discorso che ho fatto già anni addietro. Allora, noi dobbiamo capire, noi italiani, ok? In fondo il bilancio dello Stato è come la famiglia. Tu porti uno stipendio, le metti sul tavolo, ok? E il bilancio, per non fare catastrofi, devi cercare di entrare in quello stipendio che tu prendi. Allora, se lo Stato italiano dalle tasse entrano 1.000 lire, tu devi cercare di fare entrate e uscite nelle 1.000 lire. L'Italia, che abbiamo un deficit pubblico, è inutile che stiamo a dire che non lo so manco pronunciare, come fa? Se tu prendi anche tutti quanti pagassimo le tasse, ok? Non riusciamo a pagare il debito pubblico, cioè. Allora neanche la rata. Allora cosa succede? Succede che lo Stato cosa fa? Cosa emette? I buoni del tesoro.
0: I buoni,
1: CCT, BBT, BUT, papà. Chi se li compra?
0: Gli italiani.
1: E italiani, se riscono. La maggior parte chi se le compra? Le assicurazioni, le banche. Oh. Allora, se tu fai una legge che alla banca o a quella assicurazione gli gira un po' le scatole, cosa fa?
0: Non acquista i buoni.
1: Hai capito il ragionamento. Quando è nato Trump dice che quello è un cretino e non capisce niente. Quando l'America ha un deficit del 3%, che per noi non è niente, ma in un bilancio dello Stato sul 3% è assai, ok? Come deve fare lui a prendere i soldi se gli altri non comprano la stessa situazione più o meno?
0: Come fa?
1: Ah, sì, tu da accatti. Non devo accattare i cicci, i botte, allora tu avevo tazzi, o 3 piccini, 4 piccini, ecco, buttare, capito?
0: E recuperare
1: perché,
0: questo.
1: Perché loro lo possono fare e tu dici Italia no? Perché noi qualcosa non abbiamo? Qual è il nostro problema principale? L'Italia non c'ha materie prime, non c'ha energia.
0: Sì.
1: Noi quando dobbiamo produrre una cosa abbiamo un problema, un gap energetico, abbiamo un gap di materie prime. Noi cosa facevamo? Trasformavamo. Allora, perché il pomodoro, per il pomodoro, trasformo, fai conserve, vanno forte e le vendi. Ma quando tu non hai più la concorrenza, perché la materia prima ti costa, l'energia ti costa. Un cinese a Pumarò fa purissimo, hai capito? Tu quando vai al supermercato ti accatta la maglia cinese che fa 5 euro.
0: Sì.
1: Chi è tutta la questione? Allora bisogna capire, ma senti questa cosa, perché la gente non studia. Io ti parlo non di cose mie, perché se parlo delle cose mie andiamo. Ci chiudono la radio.
0: No, questo no.
1: Allora il ragionamento qual è? Io leggevo ieri i dati, no? Perché oramai l'economia si fa che i numeri, è inutile che facciamo le teorie del piffero. Allora, noi in Italia, non mi ricordo bene i numeri, ma per farti capire il ragionamento, abbiamo prodotto in Italia 1.600.000 macchine.
0: Sì.
1: Hai capito? E abbiamo ottenuto un fatturato di 45 milioni di euro. Nella Boom Valley delle auto italiane, per far capire a te, a Rosso produce la Ferrari, la Lamborghini,
0: sì.
1: Che ne so, tutti quei
0: Bologna,
1: marchi,
0: sì, certo.
1: La Ducati, tutta l'elite, va, come legge, fa capire.
0: Sì.
1: Abbiamo prodotto 236.000 unità. Niente rispetto a 1.600.000, no?
0: Sì, l'ottava parte.
1: Ma sai quanto ha fatturato?
0: Quanto ha fatturato? Di più?
1: Di più esagerato, dai, non può fatturare 45. Beh. 15 milioni di euro. Allora, vogliamo capire una cosa, questo cosa insegna? Tu fatturare 1.600.000 macchine, hai consumato l'energia, hai consumato le materie prime che devono arrivare per bum per bum bam bam.
0: Sì.
1: Allora non conviene fatturare di meno ma avere un guadagno molto di più.
0: Sì,
1: cioè cosa sì. Dobbiamo noi dobbiamo l'eccellenza, noi dobbiamo essere avanguardia, dobbiamo vendere l'eccellenza, no scendere a fare i camerieri. Allora, esempio pratico, noi dobbiamo, come dice in Italia, dobbiamo vivere di turismo. Sente questa grande cacata che dicono. Voto spiegare perché ne ha cacato, perché la gente non riflette. Allora, l'Italia è bella, tutti quanti dobbiamo venire a fare in Italia, no? Il turismo porta gente, benissimo. Ma tu quando vai in un albergo, sei andato in un albergo a Sorrento. Chi ci lavora dentro?
0: Ci lavora italiani, stranieri.
1: Quando vai a un ristorante, non facciamo nome qua vicino, e visti chi erano tutti i camerieri?
0: Sono tutti stranieri.
1: Ah, allora, e quelli là quando guadagnano li mandano al paese loro. Allora, noi abbiamo fatto il turismo benissimo, Milano, perché noi dobbiamo dare i dati, la gente deve capire quando parla, non dobbiamo parlare a scacchio. Allora, Milano se ne sono andate 50.000 persone, ma queste 50.000 persone se ne sono andate non erano persone che non avevano un lavoro fisso, erano insegnanti, dipendenti comunali, vigili urbani, polizie, maestre. Perché se ne vanno, Giuseppe?
0: Perché è caro abitare a Milano.
1: Esatto, e perché è caro abitare a Milano? Non sai perché è caro a Milano? Scusate, ma i milanesi poi non ci stanno più. Vabbè, comunque, perché? Perché ti richiedono 1.000 euro un mese? E siamo padroni a casa per di fare questi affitti, nessuno ce li ha, nessuno te li dà, perché? E tu spieghi perché. Allora, tutto quanto che si mettono a fare OBMB,
0: sì,
1: quando fa OBMB tu affitti una notte 140, 150, 130 euro per a il notte per e, non li affitti, e non li affitti e cose. In più, se vuoi affittare la casa, l'affitti a 7-8 egiziani, una decina di Bangladesh, a 2.000 euro. 10 di loro sono 200 euro.
0: E loro ci stanno in 10 in una casa.
1: E allora, però che succede? Quando se ne sono andati 50.000 italiani, diciamo che avevano un posto in Italia, cosa significa questo? Tu quando c'hai la pensione devi vedere le trattenute che ci sono sullo stipendio. E come c'è scritto sullo stipendio?
0: Trattenuta.
1: Tassa comunale, tassa regionale. Allora 50.000, se tu fai la media di 50 euro che ci si dividevano fra comuni e regioni, quando 50.000 persone prenderanno 50, facciamo la media di 50 euro al mese, in un anno quando entrano in meno?
0: Tantissimo, adesso il conto non riesco a farlo.
1: E allora quando tu poi vai a piazza metropolitana e la scala mobile non funziona, l'ascensore non funziona, è una campagna di turismo.
0: Già.
1: Quando 50.000 persone non vanno a cattare in due macellai sotto casa, non vanno a cattare in due latte, un gelato o un caffè, un bar chiude o non chiude?
0: Chiude, sì.
1: E allora è una campagna di turismo.
0: No, dobbiamo vivere di Italia.
1: Allora, chi campa buono di turismo? O proprietario dell'albergo, o proprietario dell'immobile.
0: Cioè.
1: La società no. Infatti in Spagna e Francia stanno mettendo subito dei correttivi.
0: Così
1: 50.000 persone le abbiamo fatte andare. Poi che succede? A scuola non ci sono i ragazzi, perché il voto non ci sta, la famiglia non ci sta, i figli non lo fanno perché la casa è una piccola. Pure i maestri vanno a mezzare, i supplenti non ci stanno, i bambini le facciamo sempre strani. Allora, cioè, il capitano vi deve far ragionare. Il capitano non ha scelto di fare un mestiere per farvi notare queste cose. Io le capisco perché voglio capire come funziona, perché poi ci vuole una predisposizione. Io sarei capace di la sera e la mattina di fare rivoluzione, in Italia non è più fare rivoluzione, che abbiamo mentalità conservatore. Però questo a lungo andare cosa significa? Significa, perché Milano non è più la Milano di una volta? Io parlo di Milano come può dire anche tanti altri paesi,
0: Sì, sì, sì.
1: Parlo di Milano perché ho i dati di Milano, ecco. È perché Milano, anche a Milano non funziona più questo. Ma perché non ci sono più i milanesi?
0: E con questa cosa, capitano, ci dobbiamo salutare e augurare il buon Ferragosto.
1: Ci dobbiamo salutare,
0: perché
1: buon caldo, buon Ferragosto.
0: C'è Gegia che arriva alla registrazione di Gegia di mercoledì, quella del caffè, la di Nino
1: Mi
0: Alfredo.
1: Raccomando,
0: ci sentiamo.
1: Mangiare deve essere un bilancio, tanto entro, tanto bruciate.
0: Lo bruciamo poco allora. Ciao capitano, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata.
0: 20 di sera con Marco e Giuseppe Cesena, Marco Roma. Buonasera Marco.
2: Buonasera, allora iniziamo.
0: Iniziamo.
2: Allora, diamo il benvenuto ad un volto che ha fatto la storia della televisione italiana con la sua allegria e simpatia. Gegia,
0: eccola qua.
3: Ciao,
0: Buonasera Gegia, un applauso a Gegia.
3: Mi fa ridere questo fatto che insieme a me c'è sta l'eclissi, capito? Quindi
0: beh.
3: È un evento straordinario oggi.
2: Ti chiediamo perdono perché per colpa nostra.
0: Ma l'eclissi già è passata, però, quindi insomma.
3: Non vede niente.
0: Allora, dunque,
2: partiamo con l'intervista.
0: Diamo il numero di telefono per chi volesse telefonare e parlare e dare un saluto a Gegia: 320 19 78 490. Ripeto, 320 19 78 490, e poi la parola a Marco. Io sono qui in regia che
3: e poi soprattutto io vorrei sapere se c'è qualcuno che la sta vedendo questa eclissi.
0: Va bene,
3: se qualcuno contaste, ma non è possibile che ogni volta che c'è un'eclissi tutti ne parlano, io non ho mai visto niente.
0: Comunque meglio non vedere l'eclissi, perché se si vede a occhio nudo con occhiali può dare fastidio alla retina, e io lo dico io che sfortunatamente non ci vedo proprio, quindi insomma.
2: Allora, speriamo che qualcuno chiamerà in diretta, oltre che per Gegia ci parlerà dell'eclissi. Allora, raccontaci i tuoi primi passi nel mondo dello spettacolo e l'impatto nel cinema degli anni 80.
3: Vado, te lo dico velocemente perché sono un giro di palle.
2: Vai.
3: Allora, io volevo, io sono nata a Galatina, provincia di Lecce, un paesino, una cittadina molto bella, nel sud. Quando ho capito che lì non c'era niente da fare, se no sposasse e basta, fare figli, io ho aperto la porta, a 12 anni me ne volevo andare. Mi hanno beccato sulla via di Lecce, mi hanno riportato indietro, mio padre dice, ma che cazzo fai? Da niente, io non volevo stare, volevo fare l'attrice, volevo girare, volevo divertirmi, volevo fare tante cose, volevo vedere tante cose, compresa le crisi che non riesco a vedere. Mannaggia la miseria, tre volte c'è sta qualche cosa, qua non si vede, ma cazzo, scusate, si può dire?
2: Sì, si può dire tutto, tu puoi dire tutto stasera, è la tua intervista.
3: Ma sono rispettosa della gente che mi ascolta.
2: Ok, allora
3: poi praticamente mi sono trasferita perché mio padre aveva le possibilità, era medico a casa di una zia che abitava a Roma, mi ha iscritto a scuola, liceo classico, avevo 15 anni. Mi ha detto va bene, facciamoli fare, abbiamo scritto recitazione, scuola accademia d'arte drammatica, e hanno iscritto a danza, che già ero iscritta a legge, tutte queste cose, pianoforte, un sacco di roba eccetera, perché dice questa ragazzina è super attiva, capace di fare un sacco di cose, tanto poi alla fine si innamora, vedrete che trova il fidanzatino e ritorna a casa, passato questo periodo, cosa che non è avvenuta. Perché io poi, una volta che ho conosciuto i numeri degli autobus a Roma, me ne sono andata pure da casa di mia zia. Per cui a 16 anni, 17, andavo nelle stanze che davano alle universitarie. Insomma, mio padre, non so come ha fatto, povero Cristiano. Insomma, poi ho cominciato a fare i provini, ho cominciato a fare teatro, poi facevo le televisioni private. Insomma, di tutto, di più, può spiegarlo, è complicato, andiamo avanti. E poi alla fine io avevo montato uno spettacolino dove facevo un clown molto carino che ballava, cantava, faceva giochi di prestigio. E quando ho fatto il provino alla RAI, che allora si facevano i provini. Sì, sì. Non c'erano i reality. Gianni Boncompagni doveva prendere delle ragazzette giovani da lanciare nel nuovo programma su Rai 1 Sotto le Stelle 1981. Io avevo 19 anni e vide, nessuno faceva niente, tutte belle, bellissime, appunto. Io invece arrivai vestita da clown, cantavo, facevo spaccate, ballavo, facevo qua, là, gridare il miracolo. La sera mi chiamò e mi preparò per il provino finale, che chiaramente vinsi, e mi si inventò Gegia, quello con Bracardi, non so se lo ricordate, se lo parlo proprio, Sono una bomba, maestro, una cosa, vabbè, grande successo, 13 puntate su Rai 1 l'estate. Sì. Esisteva solo lì con Bracardi, con Franco Bracardi, e da lì poi è partito il cinema, è partita tutta la mia carriera.
2: Bella, grande storia. Allora, ti volevo chiedere, tu sei diventata un'icona della commedia italiana in quell'epoca, no? Qual è il ricordo più divertente che conservi dentro il cuore? Un ricordo solo che ricordi di quell'epoca?
3: Non ce n'è, io ho fatto i film con i più grandi proprio gli ultimi anni, quindi ho fatto Il caffè lavata con Manfredi, 5 anni di spot che erano film, e lui, vabbè, poi ho fatto Alberto Sordi, tutti i più grandi, tutti, Franco Ciccio Grassia, perché passavo dai varietà ai film, dai film alle fiction. Diciamo che non lo so, sì. Jerry Calà ha fatto parte della mia vita per tanti anni, mi sono sposata pure il fratello, lasciamo perdere. E che te devo dire? Con tutti, Franco Ciccio Grassia, Gigi Andrea, Domenico Baffi, Tognazzi, Manfredi, Sordi, i più grandi.
2: Ma non eri solo brava, ma eri anche bella, eri anche bellissima, eri.
3: Ho capito.
2: Eri anche bellissima. Vabbè, oltre che oggi.
3: Ma non lo sono mai stata. No,
2: vabbè, eri bella. Bella ragazza.
3: Bud Spencer, ecco, la cosa più divertente è che Bud Spencer, che era un uomo molto riservato. Buonasera. Sì, molto riservata, aveva la sua roulotte, la sua cuoca personale, non usciva mai con noi, dalla sera uscivamo con Jerry, con tutti gli altri, ci ammalavamo, ecco. E

0: ancora
1: ti colpito, chiamano, ma tu vai in Germania? Vai in Germania? Sei andata?
0: Sì, certo, mi hanno pagato, ci cioè sono andata. Okay. Ai festival.
1: Bellissimo.
0: Ma per dire. E quindi niente, quello, oppure non so.
2: 20.08, movimento pari di stato.
3: Sono le 20, no, sono le 20.08, abbiamo una telefonata in linea. Abbiamo Gabriele, il nostro amico vichingone. Vuole farti qualche domanda.
4: Buonasera a tutti. Buonasera Francesco.
0: Non stai guardando tu l'eclissi? Hai vista?
4: Io guardo tutto. Comunque è un'emozione stare al telefono con te.
3: Ecco, ma
4: bellissimo, mi pare vero.
3: Dice che è un'emozione stare al telefono con te, ma
5: è un'emozione, emozionato Gabriele.
4: Emozionato, sempre da Porto Cervo.
0: Dove stai a
4: Roma? A Porto Cervo.
3: Si trova a Porto Cervo lui, quindi.
5: Un romano a Porto Cervo.
0: Volevo sapere, tu l'hai vista l'eclissi?
3: Ecco.
4: Ancora no.
3: Come ancora no? È passata già.
0: È finita.
4: Prossimo anno.
3: L'eclissi
4: prossimo anno.
5: Secondo me lui era emozionato per chiamare te questa sera e allora non ha pensato chi ha
4: già. L'eclissi ci ho proprio pensato, di la verità.
0: Vabbè. Dimmi caro, dimmi come vuoi chiedere.
5: Cosa gli vuoi chiedere?
4: Vabbè, io già sto al telefono, per me già tanto, insomma.
0: Sono contenta, bravo, sono molto contenta.
5: Se ti vuoi fare una domanda, gliela puoi fare una domanda a lei.
4: Non lo so, come si sentiva quando, diciamo, partecipava, insomma, nei film, eccetera, con i grandi attori, con Jerry Calà, come si sentiva?
0: Ero non talmente so. Piccola che ero ragazzina, okay. Non vi rendevo neanche certo. Conto. No, Jerry Calà per me è come un fratello.
4: Jerry Calà, Spencer, insomma, quando è capitato.
0: Ho fatto le fiction, ho fatto i film, mi sono sposata con un suo carissimo amico, lui mi ha fatto testimone a Verona.
4: Emozionata quindi? Era emozionata?
0: Mi sono molto emozionata. No, io mi sono molto emozionata quando lavoravo con Manfredi. Infatti, okay. Mi veniva sempre mal di testa alla fine della giornata perché ero talmente concentrata per fare bene. Cioè,
4: certo.
0: Mi sono emozionata con Alberto Sordi, mi sono emozionata con Franco E.G. Poi dopo, una volta che lavori, insomma, io poi sai, sono una persona credo abbastanza leggera, nel senso che all'inizio e poi dopo vado.
5: Nino Manfredi, Alberto Sordi, Franco e Ciccio, Bud Spencer, qua parliamo di monumenti,
3: che tutti conosciamo. Bene, allora
4: vi saluto, grazie.
3: Grazie Gabriele, alle prossime.
4: Io sono contento così, la Cristina ho vinta oggi, ho visto già.
3: Va bene, grazie Gabriele.
4: Grazie.
0: Ciao.
5: Allora, io ti voglio chiedere, tu sei Geggia per lo spettacolo, però il tuo vero nome non è Geggia, è Francesca, no?
0: No.
5: Quanto c'è?
0: Francesca.
5: È Francesca, giusto? Francesca. Sì. Quanto c'è Francesca dentro Geggia?
0: Tutto
5: che noi abbiamo amato, quanto già?
0: No, niente. Francesca Geggia uguale, non c'è differenza, sono sempre io. Infatti io mi firmo adesso Francesca Geggia Tonasci.
5: Bellissimo. Bello. È una bella cosa questa, perché comunque è il tuo nome d'arte, però riconosci anche la Francesca dentro la Geggia, quindi è una bellissima cosa.
0: Perché quando ero piccola io mi facevo chiamare, quando ero piccola come ti chiami? Io facevo Ceccia e da Ceccia Geggia di Bilibis Geggia.
5: Ma perché Geggia poi? Perché Geggia?
0: Perché da Ceccia io da piccola mi dicevano come ti chiami? Io avevo 2 anni, 3 anni e io dicevo Ceccia e quindi a casa mi chiamavano Ceccia. Non so perché.
5: Pensate, questo nome è nato proprio dentro casa.
0: Allora, poi dopo, siccome io leggevo Billy Biss, non so se ve lo ricordate, ma insomma è un vecchio fumetto degli anni 60.
5: Sì.
0: Dove c'era una ladra bionda con i codini che io ho usato per tanti anni, bellissima, che era ladra questa, si chiamava Geggia Miranda. Io da Geggia ho trasformato in Geggia perché volevo rimanere impressa. Come personaggio, capito? Volevo essere
5: e ci sei riuscita
0: ci sono riuscita, credo sì.
5: Secondo me sì. E allora praticamente

0: allora ti voglio chiedere, tu abbiamo detto prima che hai lavorato con grandi artisti, quindi non è che li elenchiamo un'altra volta. Qual è quello, un artista solo che ti ha
1: No.
0: significato la tua vita nel percorso professionale?
1: Ah, Nino Manfredi.
0: Nino Manfredi.
1: Però non posso dire uno, dai, come faccio a dire
0: Ok,
1: uno?
0: è giusto, hai
1: Io ho
0: ragione, hai ragione.
1: lavorato pure con Fabrizio Frizzi, con Veronica Pivetti, con Giancarlo Giannini. Guarda, ce n'ho una sfilza in 50 anni, perché io ho cominciato a 17 anni, la carriera vera e propria a 19. Ce n'ho 67. Non ho mai
0: Wow.
1: smesso e continuo, perché adesso ho fatto un film di Gianni Quinto che va in onda, che uscirà a ottobre, dove faccio la moglie di Maurizio Battista.
0: Bello.
1: Maurizio Battista, no?
0: Sì,
1: Ho fatto la
0: certo.
1: mamma di Pio Amedeo, ho fatto anche una cosa adesso, vabbè, con l'altra faccia e la maglia. Cioè, lavoro, grazie a Dio, sempre.
0: Bene.
1: Quindi con quelli che mano a mano escono, no?
0: Ma quando uno mette cuore nel lavoro, come ha detto Andrea Roncato nell'intervista, e tu hai
1: Ma
0: lavorato con lui.
1: io con Andrea c'ho dei ricordi bellissimi, infatti te lo stavo nominando prima, perché io ho fatto due film con loro, i primi loro due film.
0: Sì.
1: Io ho fatto Acapulco, Più una spiaggia a sinistra. E poi, se tutto va bene, siamo rovinati, poi li conosco benissimo. E Andrea, che allora aveva 30 anni, era un giovincello, mi ricordo che avevamo le roulotte vicine, e lui aveva fatto una scena con la pioggia, quindi poi ci avevano messo gli acchiappatoi. Lui venne nella mia roulotte e mi inseguiva per tutta la roulotte. Dai, bella maialona, dai, vieni qua, vieni. E io che ridevo e scappavo. Non abbiamo mai fatto niente, siamo molto amici, ci vogliamo molto bene, però, capito, rincorreva in accappatoio. Dai, dai, bella maialona, dai, dai.
0: Guarda,
1: Vedi, non ci
0: l'ho
1: porto più.
0: intervistato, ma ha veramente un grande cuore. Non pensavo, cioè,
1: Sì,
0: non ti ho parlato e.
1: sono bolognesi, sono bravi, sono buoni, sono dolci, loro sono sempre stati dolcissimi.
0: È vero, vero, vero. Allora, passiamo dal cinema al teatro, che è sempre stata la tua grande passione.
1: Sì.
0: Cosa ti dà il palcoscenico la televisione, che il cinema non riempono, non riescono a darti?
1: Il cinema è freddo, il cinema ripete una cosa tante, tante volte. Poi il cinema è una magia che non si crea mai, perché inizia un secondo, finisci, poi inizi dalla fine, poi fai tu pezzi staccati, poi ti svegliano alle 5 la mattina, e inizi a lavorare alle 8, alle 9, aspetti, finisci la sera che devi imparare la roba per il giorno dopo alle 5, alle 6 un'altra volta. Cioè, non mi piace, non mi piace. È bello alla fine, quando poi ti vedi sugli schermi, quando poi vai in onda, eccetera, però io non lo amo molto, proprio per questo fatto. Per me ti ruba la vita, in un certo senso. No, la televisione, se è in diretta, è meravigliosa. Se è registrata, guarda,
0: È noiosa.
1: ore e ore da aspettare. Poi, se sono capaci che non rientrano nei tempi, e magari te tagliano, ti ritrovi con dei pezzi tagliati, no, fa culo. Io vado come ospite adesso solo per pubblicizzare le mie cose, il teatro, se no io non ci vado. Ho fatto l'opinionista comica per tanti anni, poi basta, sono stufata.
0: Basta.
1: Il teatro è meraviglioso, perché è vero che soffro molto a metterlo su. Devi stare almeno 2 mesi, 1 mese e mezzo, 2 mesi, tutti i giorni, ore e ore, per metterlo su. È faticoso, ma una volta che debutti, ecco, io sto girando con Bastarde senza gloria adesso da 4 anni.
0: Bello, mamma mia.
1: Sono io, Manuela Villa, Valentina Ola, siamo 7 operaie, 7 attrici che fanno le operaie, che si scannano per mantenere il posto di lavoro, perché uno deve essere licenziato. Ed è talmente bello, fatto da Siddhartha Prestinari, la regista, Gianni Quinto, che ha sempre scritto il testo, eccetera, eccetera. E è talmente, no, non so, ci sono quei spettacoli che nascono con una buona stella e sono 4 anni che giriamo ovunque, l'ultimo è stato 15 giorni a Milano, sempre pieno, che non bello. È facile portare la gente a teatro, noi bello, ci meravigliamo certo. Tutte le volte sold out,
0: mamma mia, incredibile.
1: Adesso mi preparo a novembre a debuttare invece con una colombina, un pulcinella, pensa, una faccio colombina in un testo che ancora mi devo leggere veramente. La proposta di Giordano, che è un grande regista,
0: ha scritto lui praticamente,
1: sì. E però ne ho fatte tante, ho fatto 10 anni con Pippo Franco, Marchese del Grillo, poi ho fatto Branca Leone e la sua armata, insomma ne ho fatti 3 con Pippo. E poi con Massimo Ranieri nel 2000 ho fatto una tournée di 6 mesi, Pulcinella.
0: Grande Massimo, grande.
1: Sul palco scese, vabbè.
0: Bellissimo a teatro Massimo Ranieri, favoloso.
1: Sempre pieni, abbiamo avuto a Milano, parliamo del 2000 però, a Milano siamo stati un mese, 1500 posti, sempre tutto esaurito, insomma.
0: Bello.
1: Quindi per me il teatro è veramente, perché poi si forma una famiglia, capito?
0: Bello. Ti volevo chiedere, io so che tu hai una laurea in psicologia.
1: È una lettere.
0: Come si conciliano tutte queste personalità nella tua vita quotidiana?
1: No, allora le personalità ce n'ho tantissime, perché la mia è solo curiosità, non è né intelligenza particolare né. Io sono curiosa di qualsiasi cosa. C'è stato nel 90, dopo un grandissimo successo dei cinema, dei film, ho vinto un Davide Donatello con attrice femminile, un protagonista con Bud Spencer, 2 Telegatti con Big TV dei ragazzi.
0: Ah, i Telegatti me la ricordo, sì.
1: Tutta questa roba, a un certo punto c'è stato un fermo. Nel 90 sono cambiati i pianeti, ho avuto un fermo e ho capito a quel punto di quanto era traditore sto lavoro.
0: Okay.
1: E allora ho chiesto a mio padre, ho detto papà, e lui mi ha detto perché non fai una cosa che non hai mai fatto in vita tua, studia.
0: Grande.
1: Figlia di una laurea che non si sa mai, così sì. Giusto. Ma io non sono capace, ma provo piano piano, scriviti a lettere che è facile, indirizzo spettacolo, sempre la sapienza però, 4 anni. Giusto. Questo è scritta, io c'ho una grande parlantina, non so se vede, anche perché
2: infatti anche il finito quasi il tempo, comunque ancora un minuto.
1: Praticamente mi è partita la sfida, perché io vado a sfide nella vita. Al primo esame che ho fatto ho preso 30. Allora a quel punto è partita la sfida, me sono fatta 3 anni in 3 anni. E mi sono presa la laurea. Poi ho detto adesso voglio fare quello che mi è sempre piaciuto, psicologia. E ho fatto 5 anni.
2: Una seconda laurea.
1: Parlavo, non mi fa... e stava niente. Poi mio padre mi ha detto, ho capito, mo basta però. Scusa, E ho aperto una scuola di recitazione.
0: Bella.
1: Che è un'accademia, io col metodo Stanislavski, che è pure psicoanalitico, c'è a Roma da 23 anni.
2: Quanti allievi avrai formato? Bene, siamo alla fine, dobbiamo.
0: Allora, purtroppo siamo alla fine.
1: Di sesso non parliamo.
0: Mi dispiace, perché ora che entra nella parte importante, dici qualcosa e chiudiamo. Allora.
1: Di sesso? Vuoi che dico qualcosa di sesso?
0: Sì, certo,
1: allora,
0: vai.
1: Il sesso è bellissimo quando c'hai 20 anni, 30 anni, 40, poi a voi e cominciamo a. E quindi bisogna andare a cercare il giovane turco.
0: Ah sì?
1: Grande fratello VIP.
0: Ah sì, è vero.
1: Mi dispiace ragazzi, ma dopo i 60 non vi si alza più niente a voi. Ma no,
0: Ma non abbiamo
1: ancora le voglie, però è col sesso bellissimo, però col tempo diventa bellissimo, ma meno ore, capito?
0: Meno ore, più concentrato, dai, più concentrato.
1: Grazie, io sono per la sveltina, la botta è via.
2: Grazie, abbiamo finito.
1: Poi, ognuno a casa sua, sì. Ognuno a casa sua.
0: Giusto. È più bello.
2: Bene. Grazie Gegia, buona serata, è stato un piacere.
0: Allora, magari ti ringrazio, grazie della tua ospitalità.
2: Grazie.
0: Buone eclissi finite.
1: Devo dire una cosa velocissima, non frega niente. Allora, sì. Io sto portando in giù uno spettacolo che si chiama Brutti, sporchi e cattivi, due punti di maschi.
2: Sì.
3: Sì. La conoscenza di certe situazioni, ma non perché non le conoscessi, ma perché poi col tempo le avevo dimenticate. E quindi è stato semplice fare una sorta di sintesi,
2: sì.
3: È un po' un tirare le somme a 50 anni della mia vita. Ecco, quindi il testo di Appeso a un filo nasce così, guardando gli altri e pensando alla mia di vita, no? Che poi alla fine siamo sempre questa vita è un po' così, cioè poi noi alla vita non piacciamo mai.
4: Capito? Senti, la musica l'hai composta tu oppure c'è stato qualcuno
3: no,
4: che l'ha composta?
3: No, la musica l'ha composta Giovanni Cucinella.
1: Ah sì? Io sono tutti con la ventola, mi spruzzo e giro la ventola.
0: Guarda, veramente è spettacolare perché l'ho adottato pure io, quindi funziona. No.
2: Grazie Gegia, grazie
0: Cinella. Allora, visto che ci siamo, ormai abbiamo sforato il tempo. L'ultima domanda non te l'avevo fatta, te la faccio, poi chiudiamo.
2: Sì.
0: Vabbè, ma è banale, però te la voglio fare, te la fanno tutti. Qual è il tuo sogno nel cassetto che ancora hai dentro il cuore?
1: Nessuno, ce l'ho.
2: Non c'è sogno.
1: Tutto è niente. Quello di continuare a vivere come sto vivendo e come ho sempre vissuto, facendo quello che mi pare, fregandomene di tutto e di tutti, sempre nel rispetto dell'essere umano.
2: Certo. Bene.
0: Sei spettacolare, stupenda.
1: Libertà, ragazzi. Libertà di testa è la cosa più bella nella vita, questa vita breve è piena di cazzi. Scusate, ho detto.
2: Vabbè, lo dicono tutti. Ciao,
0: sei stupenda.
1: Alzatevi, mangiate.
2: Grazie,
1: bevete.
2: Ciao, Gegia.
1: Fate l'amore, vi divertite e mettetevi a dormire. Punto, questa è la vita. Ciao.
0: Bellissimo. Ciao, grazie, Gegia.
2: Buona serata.
0: Alla prossima, grazie dell'intervista. Grazie a tutti.
1: Ciao.
0: Grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie a tutti.
2: È stata veramente sublime la nostra Gegia. Salutiamo gli amici di Radio Mare Italia e anche Radio ZL ma tutti gli altri le altre radio le legge la nostra Angela Ricciardi, il saluto delle radio, compresa Radio ZL.
5: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
6: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Cechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è il vostro scrittore preferito Nicola Nucci. Io sono uno scrittore e sceneggiatore, ho scritto tra le altre cose un libro attualmente molto in voga dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione, è uscito in Italia da Arcana Edizioni e vi invito a consultare in tutti gli spazi web, online e soprattutto nelle librerie fisiche, quelle che ancora ci sono nei nostri paesi e nelle nostre città. Io sono attivo anche appunto attraverso il mio sito Nicola Nucci e i miei spazi social, quindi principalmente Instagram e Facebook sotto la voce Nicola Nucci Nick. Vi invito a consultarmi, a farmi domande e perché no, avrete la possibilità di parlare di libri e di tutto ciò che vi gira per la testa, soprattutto di presente e di futuro. Parlo anche di passato, soprattutto di anni 90 e di anni 2000, cosa che faccio principalmente nel mio libro e anche in questi spazi radiofonici, anche se in questa puntata parleremo sempre di più di futuro, ovvero del futuro che ci attende, soprattutto di una nuova creazione che è sul punto di essere collaudata, ovvero il robotaxi. Non è più un'utopia. I nostri taxi, le nostre ambulanze, le nostre automobili saranno sempre di più guidate da qualcosa di simile a dei robotaxi. Attualmente c'è la possibilità di avere la guida assistita, la possibilità che il percorso ci venga dettato, individuato poi da un navigatore, ma quelle sono cose dell'inizio degli anni 2000, se non quasi della fine degli anni 90. Adesso c'è la possibilità di avere, diciamo, un guidatore personale per ognuno di noi, quindi di fatto noi diventiamo spettatori della nostra stessa vita, del nostro stesso viaggio. Questo farebbe sì che non ci fosse più lo stress del traffico, degli impegni vari, ma che si avesse la possibilità di fare altre cose, diciamo, mentre si guida, perché in realtà guida un'altra persona per noi. Queste nuove scoperte di ingegneria sono sulla via del collaudo, ma si pensa che già all'inizio degli anni 30, quindi tra 4-5 anni, possano essere collaudate in maniera quotidiana, ecco, da quasi la totalità della crosta terrestre. E quindi questo porterà, vuoi o non vuoi, dei cambiamenti. È molto diverso i tempi sono molto diversi i tempi di cui parliamo spesso in questa rubrica, ovvero gli anni 90 e 2000, con la loro musica e la loro prospettiva di futuro infinito. Qui si va verso un futuro che sembra così infinito, ma in realtà è molto più definito di quello che potrebbe sembrare in tanti casi. E quindi cosa ci aspetta nel futuro? Ci aspetta sicuramente tanta intelligenza artificiale, ci aspetta anche, spero, tanta intelligenza umana, anche se è una merce ancora più rara, e ci aspetta un futuro che va a due velocità. E se non si prende la velocità giusta, c'è la possibilità di rimanere un attimo fermi, il che può essere una cosa positiva, ma anche una cosa molto negativa. Per questo oggi la finiamo qua, vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre con me Nicola Nucci, sempre qui in questa radio e con voi amici radioascoltatori, sempre fedeli e sempre attenti ad ascoltare i miei messaggi.

0: Buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
1: Assolutamente, assolutamente, buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici.
0: Tra amici.
1: Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia, perché ci dà modo di coltivare
0: agli altri,
1: i nostri rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è,
1: esatto.
0: A Montagnana. Questo,
1: a Montagnana. Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma un momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
0: Si continua.
1: Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura e comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
0: Sì.
1: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
0: Ah, ecco.
1: E sarà una serata
0: illuminata,
1: memorabile, illuminata, ma molto particolare.
0: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
1: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi.
0: Ah.
1: È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo 2 regole.
0: Sì.
1: 2. Chi partecipa deve avere i baffi.
0: Ah, ecco.
1: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma,
1: per quanto disegnata.
0: Ah, anche finti allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni era partito da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
0: certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
0: si fa. E questa quando è che si tiene?
1: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto, sì, con il villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il palio dei 10 comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco
1: da vivere, da visitare anche con le temperature.
0: Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
1: Aspetto con ansia questo momento.
0: Grazie,
1: arrivederci, a presto.

0: adesso che farò, non so che dire.
1: E siamo così a muso duro quando sono le 6 6.39 e 52 secondi. Tra un po' sarà il momento della poesia con Maria Grazia.
0: I ruffiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita, e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: diretta, sono le 6:44 e 6 secondi e abbiamo insieme a noi la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: E buon Ferragosto, visto che insomma...
1: Ah, già. Buon Ferragosto a tutti,
0: così poi
1: la...
0: Buon Ferragosto, tanto la nostra trasmissione poi va in replica sull'app e sul sito durante il venerdì, sabato e domenica, quindi buon Ferragosto, buon 16, buon San Rocco anche, buon tutto comunque questi giorni, che risentiremo ancora altre volte la tua poesia letta. Peccato che tu non hai gli strumenti moderni, altrimenti potresti riascoltarti tante volte. Vabbè, comunque
1: fa niente.
0: Prima o poi ci arriveremo. Allora, dunque,
1: no.
0: La poesia
1: a
0: di oggi.
1: Quasi 80 anni, Giuseppe, scusa, una battuta. A quasi 80 anni non vado a cercare cose nuove. Mi accontento di quello che ho.
0: Eppure guarda che ci sono persone oltre gli 80 anni che utilizzano i software.
1: Hai ragione, dai.
0: Vabbè, comunque ognuno sceglie quello che vuole fare.
1: Sì, quello che desidera. Io faccio quello che desidero.
0: Certo. Bene, la poesia di oggi si intitola
1: A me stessa. L'ho dedicata a me stessa.
0: Ah, quindi poi abbineremo un brano che si intitola Ci sei tu. A te stessa ci sei tu, giustamente.
1: Sì.
0: Ecco, un brano di Ci sei tu è un brano di?
1: Ah sì, di Tony Bentivegna, un cantante saccense che si chiama Tony Bentivegna e che per un periodo di tempo, per alcuni anni, ha condotto una trasmissione su Radio Studio 5, sì, con la collaborazione del direttore della radio Francesco Verderame,
0: che salutiamo, sì certo.
1: Sì, sì, che salutiamo sicuramente. È andata avanti, si poteva telefonare, si potevano mandare saluti, auguri, e io qualche volta ho telefonato per leggere pure qualche poesia.
0: Quindi insomma in qualche maniera l'eredità c'è qui con noi adesso. Bene, sì. Allora dunque la poesia di stamattina, siamo pronti, vai pure con la lettura.
1: A me stessa. Mi sono guardata allo specchio ed ho visto i miei occhi color nocciola, malinconici e sinceri. Ho intravisto il mio animo, le mie aspettative, i miei desideri. Mi sono vista spaesata in questo mondo pieno di pregiudizi e desiderosa di appoggio e di amicizia. Ho una grande apprensione nella mia mente per quest'unica figlia. Ho intuito che sento il bisogno di essere amata. Mi auguro un mondo di cose belle, perché così voglio bene a me stessa. Grazie.
0: Bene, allora ci sei tu, sarà questa unica figlia, ci sei tu? Va bene, diciamo che ci sei tu. Grazie Maria Grazia, buon Ferragosto e arriva il tuo brano, buona giornata, ciao.
1: Grazie anche a te, ci sentiamo lunedì,
0: certo,
1: ciao.
0: Dopo il Ferragosto, ormai lunedì 17, ciao, buona giornata.
1: Ciao, grazie.

0: Ma il cielo è sempre più blu. Abbiamo Damiano dal Vaticano.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, perché oggi Marco Roma sta dormendo, capito? Marco
1: oggi ci ha dato buca.
0: Sì, ci ha dato buca perché alle 5 e quarto svegliami. E ho detto sì, sicuro che mi sveglio. E invece niente. E tu invece? Allora, per gli auguri di Ferragosto ci... Ecco, non so se tu riesci a collegare Eleonora, però insomma, magari non so se... Perché Marco è l'esperto dei collegamenti, vero?
1: Che pensavo.
0: E quindi... Quindi niente, saremo io e te per farci i saluti stamattina e gli auguri del Ferragosto.
1: E siamo noi, i meglio.
0: E meglio, sì. Allora, che si dice di bello nel Vaticano?
1: Chiude.
0: Come chiude?
1: Chiude tre giorni per Ferragosto.
0: Ah, ma domenica non c'è anche la... Non ci sarà a Ferragosto l'Urbi e l'Orbi, là non c'è, sì.
1: Sì, penso di sì.
0: Ah, cioè tu chiudi?
1: No, chiudo il Vaticano. Io per esempio oggi sto a casa.
0: Ah, sei a casa?
1: Sì.
0: Quindi
1: chiude 14, 15 e 16.
0: Ah, questo come lavori, però ci sono i vigili, le...
1: Sì, ci sarà la messa.
0: Beh, certo, proprio in questi giorni c'è Leone, che insomma, Leone XIV, che proclamerà la voglia di pace, quindi il 15
1: le solite cose.
0: E poi il 16 dopo San Rocco, sì, il 17 tu torni al lavoro anche tu, quindi
1: bravissimo. Bene. E le ferie se ne parla a settembre.
0: 6:53:59. Ah, pensavo che già le avessi fatte le ferie.
1: No, è la terza di settembre.
0: Ah, la terza di settembre. Allora salutiamo anche Marco Roma, che non sappiamo quindi chi ci sarà mercoledì sera con noi, perché Marco Roma dorme. È inutile che lo chiamiamo, sono già i 54, quindi vuol dire che stamattina la sigla la farai partire tu. Ormai sei diventato tu anche un nuovo membro del...
1: Ormai faccio parte di voi.
0: Certo, ormai si fa parte di noi. Bene, allora io ti do come al solito il tempo di contare fino a 3. Quando vuoi dici, facciamo partire la sigla. Allora vai pure.
1: 3, 2, 1, vai con la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora auguriamo a tutti il buon Ferragosto. Salutiamo Eleonora, vero?
1: Che così, certo.
4: Che sente... Auguri Giuseppe.
0: Ah, ma allora era qui.
1: Allora... Sì, stava dormendo.
0: Io pensavo che dovevamo chiamarla. Vabbè, era qui allora, io pensavo che dovevamo chiamarla.
1: Stiamo insieme oggi.
0: Va bene, un applauso. Allora, buon Ferragosto.
1: Ancora auguri di buon Ferragosto a tutto lo staff.
0: Ecco, e buon tutto ragazzi, salutiamo anche Marco, un applauso a Marco che dorme, quindi...
1: Applauso a Marco.
0: Bene, a risentirci, ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao, auguri ancora.
0: Grazie ragazzi, a presto, grazie.
5: WhatsApp, torna alle chat, 57 chat non lette, pulsante.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo.

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Ci ritorno e se poi vado.

madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto. Però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto. Quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti.

amici sono tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi: sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno il loro viaggio.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.

sarei qualcosa dovunque andrei, morire qui sotto gli occhi tuoi.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del carè?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, convenienza. Sì.

0: piace, papà!
1: Non segna e non c'è ordine!
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi de bassi

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

you experience.

0: Signori, parliamo dei vostri gioielli.
1: Ehi,
2: calma.
1: Calma, perché è arrivato Ballem.
2: Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: Grazie alle lame in ceramica e alla protezione Ball Safe, dice addio a tagli, graffi e dolori.
2: E c'è anche la luce LED, per i punti più nascosti. Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: 100% waterproof, lo usi pure sotto la doccia e costa molto meno di lamette e cerette.
2: Nato per le palle, perfetto su tutto il corpo.
0: Affronta il tuo cespuglio con sicurezza.
2: Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: Corri su www.ballem.it. Offerta a tempo limitato.
2: 10.000 palle soddisfatte non si sbagliano.
3: Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.

dall'osservatorio astronomico di Radio Vanessa. Questa sera i vostri astronomi del buon umore, Dario e Carlo, sono qui per eclissarsi ed eclissarvi con tutti quanti noi per la 219esima

0: ma fate come me e Calum l'ha detto e ascoltate
1: Testa di Pazzo sui 101.8 o in streaming qui a Radio Vanessa. Buonasera a tutti e benvenuti alla 219ª puntata filagustiana.
0: La possiamo definire una puntata spaziale.
1: Pensavate che noi andassimo in vacanza, no. Invece no, siamo qua perché ci sono mostre internazionali da tenere.
0: Esatto.
1: Fiori da allergire, quindi
0: cagnetti da accudire.
1: E quindi c'è anche Stella che scorazza nello studiolo della giovane.
0: Eclissi e Stella. Hai visto l'eclissi? Non si è vista una cippa mazza? Perché?
1: No, non si è vista niente. Perché come funziona?
0: Almeno qua era nuvoloso.
1: Ah, era nuvoloso.
0: Non te l'hai attrezzato con gli occhialini,
1: no,
0: quelli ISO.
1: Anche perché quando mi hanno detto tecnica è pericoloso, potresti rovinarti la retina, già non vedo una cippa.
0: Esatto.
1: Ho detto, se comincio anche a mettermi lì, lasciamo perdere.
0: Non avevi fatto la scatola stenopeica, quello col buchino?
1: Scatola stenopeica,
0: c'è un buchino,
1: una scatola,
0: fai un buchino,
1: sì,
0: con uno spillo da lì, poi metti un altro spioncino per guardare dentro,
1: sì,
0: che poi attacca su un foglio bianco e vedi.
1: Ma che meraviglia
0: questa immagine. No vabbè, una parte di camera oscura. E tanto la prossima è fra 7 anni, cos'è?
1: Vabbè, non è fra tanti anni. Sa quante puntate di Testa di Pazzo?
0: Arriveremo alla puntata 1000.
1: Vabbè.
0: La prossima è eclissi solare, secondo gli esperti,
1: sì,
0: visto che non se ne parla d'altro. E si parla di il 2 agosto 2027,
1: sì,
0: quindi fa non moltissimo.
1: Il prossimo anno
0: si verificherà una straordinaria eclissi solare totale,
1: sì,
0: definita l'eclissi del secolo per la sua durata eccezionale, ben 6 minuti e 23 secondi.
1: Ah, quindi quella di ieri era una balacca,
0: esatto,
1: tanto così per... Quindi la lava figa il prossimo anno.
0: Dove dovevo andare? Dobbiamo andare...
1: Sì, per esempio vederla meglio, qua? No.
0: Allora, la fascia di totalità, quindi per, sì, vederla proprio nel suo splendore, Spagna meridionale,
1: sì,
0: quindi Gibilterra.
1: Sì. Dai, sì, un posto meraviglioso che adesso stanno succedendo cose incredibili. Salutiamo Salvini e tutti quanti i ministri. Si può dire Salvini in live?
0: Ricordiamo che invece Ceuta non è in Spagna, ma è un'altra parte, in Africa. E il Nord Africa, in particolare l'Egitto, con picco a Luxor e la, okay, penisola arabica. E negli altri posti, in Italia, solo in forma periferica.
1: Da Favaro Veneto niente. Da Favaro Veneto però la regia di Favaro,
0: sì,
1: dalla eclissata regia di Favaro, dice che il canale è ok, quindi possiamo andare avanti a dire le nostre sciocchezze per altre 2 ore di fila.
0: Pare che sarà appunto la più lunga e più notevole eclissi degli ultimi 400 anni.
1: 400
0: quindi
1: anni.
0: Se non è nuvoloso come l'altra volta, magari ce ne godiamo.
1: Che meraviglia.
0: Siamo partiti con un brano di Lalo Pregio.
1: Esatto, la paternità ormai sarà 5 anni che ogni agosto non possiamo non mancare di mettere questo pezzo meraviglioso.
0: Parliamo del diaframma.
1: Sì.
0: Che salutiamo.
1: Sì.
0: Ma visto che di solito la mandiamo alla prima puntata utile di agosto, che c'è,
1: sì,
0: il primo, il 2, il 3, così. Ma tra una tristezza e l'altra siamo arrivati.
1: C'è quella di gente che sono andata, morti, artisti che ci. Questa settimana no, questa settimana possiamo energire per le meravigliose. Abbiamo anche, sì, dei brani nuovi, appena usciti da poco.
0: Abbiamo omaggi, abbiamo telefonate,
1: quindi
0: abbiamo vocali. È una puntata all'insegna del prestigio.
1: Per agosto, tutti sono in vacanza?
0: Sì. Dove vai in vacanza?
1: Da nessuna parte.
0: Agosto, moglie mia, non ti conosco.
1: Il resto,
0: sì, non era così.
1: Portiamo la regia, però.
0: Applausi.
1: Che spesso ascoltate.
0: Ma nel mentre
1: qualcuno
0: ha stato
1: composto e ha composto il numero meraviglioso, ovvero 0415238883.
0: Sì.
1: Per chiamare lo studiolo qui meraviglioso e richiedere un brano
0: di
1: Due Piedi. Come
0: da
1: fare.
2: E un saluto ai due più incredibili speakers della lettere e un ringraziamento per la professionalità e l'altezza culturale e devo dire anche dialettica. Questa sera volevo richiedere una canzone di Bruno Martino e la chiamano Estate. Quindi la chiamano Estate, Bruno Martino.
0: Bruno Martino.
2: Grazie e buon tutto. Bye bye.
1: Allora, intanto devo dire che venendo...
0: applauso per Alex, vabbè, che ha salivato proprio in forma.
1: Esatto, ma venendo qui in lo studiolo,
0: esatto,
1: la settimana scorsa c'era un caldo...
0: Devo stare
1: un po' meglio. Sta leggermente meglio.
0: Esatto,
1: non c'è proprio quella...
0: l'anno scorso abbiamo celebrato il centenario della nascita di quel grande personaggio che fu Bruno Martino, nato a Roma e ivi defunto. E tra l'altro ci siamo dimenticati di lui perché il 12 giugno del 2000 ci lasciò, ben 26 anni fa. E la canzone che vuol sentire è Estate.
1: E la chiamano Estate?
0: Ah, perché è l'altra, perché Estate è quella... Torneranno nel tuo inverno, ok.
1: Sì, ma io avrei un... non so se Alex è d'accordo, ma siccome penso che forse in 219 puntate probabilmente l'abbiamo già passata, esiste questa versione qui?
0: Fatta dagli Scaggi?
1: Esiste, di un gruppo veneziano, che potrebbe, la canzone è quella, che rifanno il pezzo celeberrimo del signor Martino, esatto, ma in versione ska.
0: Va bene, insomma.
1: Sa se Alex apprezza oppure no.
0: O chi lo sa.
1: Ci richiama per mandarci.
0: Beh, la canzone originale l'abbiamo già mandata, quindi si può recuperare sui podcast.
1: Eh beh.
0: Quindi cercate i podcast.
1: Pezzo di pazzo. Su tutte le piattaforme meravigliose.
0: Meravigliose. E su Spreaker e così via. E questa versione, vediamo chi la canta. Se la canta Luchino Scaggiante o se la canta il signor Furio in persona.
1: C'è anche una signorina che ogni tanto canticchia.
0: Ilenia De Vito. Adesso lo scopriamo.
1: Vediamo, meraviglia.
0: Lancio.
1: Ilenia De Vito. Meraviglia. Guardate, vedi sera. Che il giorno prima di fare agosto. Andate a casa.
0: Fa caldo, c'è un ventilatore.
1: C'è la bibita analcolica col gas.
0: Delle
1: vettovaglie meravigliose,
0: esatto, vettovaglie incredibili. Forse abbiamo nominato prima Salvini, ci hanno
1: l'internet. Già tolto la linea. Bene.
0: Esatto, ma sono a parte. Vado, provo. Io faccio play. Magari. Ma dove andate? Io starei qua a guardare tutto il giorno il pallino che gira nella speranza che parta internet.
1: Sì,
0: che avevamo detto? Cosa? Eccolo,
1: è bello.

0: mamma mia, anche qua da Venezia la risposta veneziana a Bruno Martino, Scaggi? Credo che fosse Ilenia De Vito questa canzone.
1: Claudio si è aperto per Ilenia De Vito.
0: Se non vado
1: a ma una voce di pregio. Ecco, compariva anche su quella copertina meravigliosa che si chiama Dio cielo mio marito, una cosa del genere. In cui ci sono loro che nascondono, lei è tutta mezza. Una vita.
0: Esatto. Credo che fosse quel disco lì, io vado un po' a memoria, insomma. Sì, questa collaborazione qua. Non so. Tra l'altro il disco. Forse non era questo. Che disco è? Questo del. Vediamo un po'. Mi siamo uno scoop, io sto andando un po' a memoria.
1: Ma questo non era quello che intendevo io.
0: Del 2007, sì, penso che sia. Ah, adesso è, vedo a memoria, sì. Il disco del 2007, sì. È adesso è, e poi anche nel 2012 ha cantato nel disco Socco.
1: Ah, che bello.
0: In dialetto veneziano significa uno un po'
1: duro di comprendere.
0: Si dice Socco, non sei colpa mia. Ma nel mente ricordiamo, facciamo anche degli applausi a scena aperta, sì. Perché ieri.
1: È stato
0: il compleanno.
1: Sì.
0: Della regia.
1: Attenzione, la regia di Alberoni ha compiuto un po' di anni.
0: Vediamo un po'. Abbiamo già mandata, ma rimandiamola.
1: Sto cercando dei brani a tema per comprare la regia di Alberoni.
0: Potevo mettere tantissime cose, ma mandiamo questa.
2: È il tuo compleanno! Lo sai, è anche il mio. Se è il tuo compleanno, faremo una festa.

0: Beh, insomma, tanti auguri a te. Oh.
1: Qualcuno diceva anche ehi, tai dubbi, ti mando una cosa del genere, tipo.
2: Esatto.
3: Ma questo ovviamente era l'unico e il solo Fabio Cluc Labro.
1: Esatto. Già ospite del pazzo
3: più volte,
1: già
3: anche vocalista,
1: facente parte di un brano meraviglioso, ovvero
3: Usa Forti di P, abbiamo fatto in tempi non sospetti. E la canzone, cioè la sua frase era: caro
1: Gian Urrà, che snoccioli per la sbrega, che me l'ha detta in maniera meravigliosa.
3: L'abbiamo amata mille volte, per cui non serve. Gian Urrà è...
1: latita. Già, è in vacanza, no.
3: Gian Urrà c'è, però c'è. Me la mandiamo dopo.
1: Cioè, che meraviglia. Bene,
3: perché
1: ma...
3: perché nel mentre...
1: Nel mentre dalle...
3: facciamo auguri a Manetta a qualcuno.
1: Vabbè, da Vicenza, le terre vicine del
3: i gattini, del visto che l'8 di agosto è la festa internazionale del gatto,
1: sì,
3: chiamiamo un vicentino.
1: Vabbè,
3: a parlare di gatti, no,
1: un
3: di gatti.
1: Caro amico del Tastello di Pazzo
3: e dei gatti,
1: uno dei, possiamo dire, il miglior promo ce l'ha fatto lui, perché ci ha fatto un brano intero di una bellezza indevastante.
3: Esatto, fantastico,
1: che voi abbiamo mandato più volte, poi
3: e
1: magari
3: chiesto...
1: e insomma pare che sia uscito qualcosa ultimo, perché è molto prolifico.
3: Sentiamo.
4: Sì. Hola ragazzacci, qual è lo budello? Fatalità, sono davanti al computer a mixare un brano nuovo per il prossimo mese, ne mando fuori uno al mese quasi.
1: Meraviglia.
4: Ma avete sentito quello nuovo di oggi che è uscito?
3: Certo.
4: Dai che ve lo presento io, Moccassini senza calzini, Lello Budello! Ciao testi di pazza!
1: Che meraviglia.
3: Questo è il, diciamo, lo standard dei nostri ospiti. La qualità.
1: Pelle d'oca.
3: Passiamo da Bruno Martino.
1: Esatto, a Lello Budello. Che appunto è uscito proprio oggi con questo brano meraviglioso chiamato Moccassini senza calzini. Ogni tanto si vede anche qua a Venezia passare.
3: Sai che il moccassino è un po' un qualcosa, quella scarpa che è un po'
1: di pelle.
3: Una specie di anticoncezionale naturale. Cioè,
1: sì.
3: Le ragazze lo vedono e ti evitano.
1: Però ci sono tutti i fighettini che ultimamente li vedi che girano con queste. Col paletto in cui. E hanno più di qualcuno questi moccassini solitamente senza i calzini, che con queste temperature
3: diventano delle armi chimiche
1: di distruzione di massa.
3: Oppure vedi qualche ragazzetta con la gonnellina, sì, il calzino bianco corto e il moccassino, che sono un po' eleganti, ma quello è tutta un'altra scuola. Caro Lello Budello, se vuoi scrivere una canzone anche su queste ragazze.
1: Le ragazze con il moccassino, però col calzino bianco.
3: Esatto.
1: Ma non usava anche Michael Jackson per ballare il moccassino, mi sbaglio.
3: Certo, fatti degli applausi, salutiamo.
1: Quindi non è proprio...
3: Tante notizie di qualche giorno fa, no, ma sono...
1: Sì.
3: Stanno già girando Michael 2.
1: Addirittura?
3: Perché sappiamo che il film Michael, che ha avuto un successo
1: parecchio, sì, ma è il bellino, è stato il film.
3: Esatto.
1: È finito con, non me lo ricordo più, l'ho visto ma non mi ricordo.
3: Esatto, è già in lavorazione.
1: Ah sì, è finito che lui ha detto basta ragazzi, me ne vado. Ha fatto l'ultimo tour con i Jackson 5, tanto per far contento il babbo o i fratelli.
3: Esatto. Quindi il disco, sì, il film... uscirà previsto prima metà 2028.
1: Ah.
3: Quindi, e appunto il precedente film si era fermato praticamente a diciamo l'infanzia dell'artista, gli esordi di Jackson 5, l'affermazione fino al famoso album Bad dell'87. E poi si parte
1: tutta la storiaccia dopo, che
3: è tutta la storiaccia, mandiamo a letto i bambini,
1: chissà com'è la seconda parte. Ma Michael Jackson aveva il moccassino, ma con il calzino bello, come si può dire?
3: Esatto. Tutto
1: talvolta bianco o brillantinato, tipo una cosa del genere.
3: Il calzino di Michael Jackson è un calzino, tra l'altro.
1: Carlo Lello Budello, il calzino di Michael Jackson. Dopo un live di 3 ore e mezza facendo moonwalk,
3: cos'è che tra l'altro cercando su Google a caso viene fuori costume Michael Jackson bambino. Non che sia
1: no,
3: un bambino,
1: cioè
3: per un bambino che vuole magari mettersi
1: i panni del maestro Michael.
3: Credo che li abbiano venuti all'asta.
1: Addirittura.
3: E erano il primo nell'83, quello forse l'hai visto nel film.
1: Sì.
3: C'è la prima volta che Michael Jackson propone il famoso moonwalk, il passo all'indietro.
1: Sì.
3: Visto dalla luna, passo dalla luna, la crisi lunare.
1: Si può tornare.
3: E pare che quel calzino valga qualcosa come 2 milioni di dollari.
1: Ah, uno solo.
3: Esatto.
1: Sono due.
3: Forse no, forse la coppia.
1: Sì.
3: Invece una singola calza con strass recuperata da un tecnico del backstage,
1: sì,
3: dal tour del 97, è stata venduta un po' poco, insomma, sugli 8.000 euro, niente di che. E luglio 2025, appunto, sì, per 7.000 euro hanno venduto questo calzino sporco.
1: Che meraviglia. Prova a pensare se Michael Jackson avesse fatto questo concerto di 2-3 ore
3: senza calzini.
1: Senza calzini, come.
3: Tanto non avrebbe venduto niente. È il primo. E soprattutto sarebbe stato impresentabile.
1: Ma probabilmente avrebbe emanato un olezzo.
3: Che Budello
1: probabilmente
3: bene.
1: Conosce molto bene, ci spiega più o meno
3: così,
1: in questa maniera. Vabbè, ma dove andate venerdì?

0: Che meraviglia.
1: Chissà Michael Jackson cosa penserebbe. Lui che insomma era noto per essere anche un igienista, aveva paura di tutte le cose.
0: È vero.
1: Quindi chissà quanti calzini che ha cambiato nella sua carriera.
0: I fantasmini di Michael Jackson, che meraviglia. Poi il budello, cari ascoltatori del Seripazzo, se le crea e se le suona completamente da solo, se non erro. Cioè quindi tutto quello che sentite, se lo suona lui, basta, basso, suona, chitarra, batteria, base, sì, lui suona.
1: Sì, sì.
0: E poi mixa, fa... Allora facciamo così, siccome sta per arrivare un pezzo nuovo nel mese successivo,
1: è la volta buona che,
0: Carlo Del Budello, ti chiamiamo e facciamo una puntata dedicata alle tue perle.
1: Esatto.
0: In modo che le spariamo a raffica come un mitra.
1: Esatto.
0: Per tutti gli ascoltatori. Che meraviglia.
1: Il mio basso, come che?
0: Il mio basso?
1: Come dice? Il mio mitra o contrabbasso.
0: Vabbè.
1: Che spara su, come che era la canzone di Rivoluzione. Vabbè, ci penso quando la so. Ma nel mentre siamo partiti, oltre che con i grandi diaframma,
0: sì,
1: con una canzone che chiude un disco che qualcuno fosse comprato.
0: Uscito nel 1973, anno di pregio.
1: Anno di pregio.
0: Ovvero The Dark Side of the Moon.
1: Disco.
0: Quel gruppettino lì che è venuto a esibirsi qualche redentore fa qua.
1: Esatto.
0: Vicino alla piazza Mar.
1: Primo marzo del 73, e qualche giorno dopo.
0: Esatto.
1: Nasceva.
0: Qualche giorno dopo nasceva.
1: Carabuna
0: Elettrica.
1: Esatto.
0: Bene, e questo sì. Ah, sempre
2: il tuo compleanno.
0: Esatto.
1: Esatto, anche quella, no. Carlo Bunaretto, senza calzini, è più forte la musica che la voce. Dilli, Carlo Lello Budello, stavi a mixare, ci dicono la regia di Spresiano che sì, sentiva la musica molto forte, il testo non era del tutto comprensibile.
0: Ma io in con queste cuffie meravigliose che passavo sentivo tutto benissimo.
1: Forse magari
0: forse dipende dal device con cui tu ascolti Teste di Pazzo o in
1: possiamo
0: streaming,
1: regalare
0: o...
1: alla regia di Spresiano per Natale una cassa, così magari si sente un po' meglio.
0: Ci sono quelle cuffiette spettacolari, piccole che sembrano degli orecchini che ti metti dentro.
1: Ah sì, è vero,
0: le attacchi dietro, esatto. Magia, ascolti in maniera egregia.
1: Esatto, e canzone famosissima Eclipse, che sì, parla appunto di questo viaggio sulla Luna e questa tutto quello che succede sulla Terra, che tutti i nostri affanni, i nostri problemi sono appunto eclissati dalla Luna e così via.
0: Vabbè.
1: Però cogliamo la palla al balzo per fare due fil rouge,
0: sì,
1: perché il 5
0: pare che agosto, ci sia Lello Budello dice che c'è un motivo perché la voce si sente poco, dice che siccome non è proprio un cantante di pregio, non è vero, l'avete sentito tutti, che allora dice tengo un attimino più basso il volume della voce e alzo quello degli strumenti, non è potuto alzare quello della voce,
1: senza nessun problema. Applausi Lello Budello, che sei sempre ad ascoltarci.
0: Pare che il prossimo pezzo coloriamo già sarà un pezzo pop, forse ho capito male io, non sarà più un metal estremo ma qualche altro genere, chi lo sa.
1: Quindi uniamo la giornata internazionale del gatto,
0: sì,
1: che è l'8 agosto, e ricordiamo anche, visto che abbiamo parlato di Pink Floyd, l'inizio, il primo disco,
0: sì,
1: uscito appunto il 5 agosto 67,
0: sì.
1: Tra l'altro
0: c'era quel personaggio lì che poi...
1: Sì, Barrett ovviamente,
0: sì.
1: E lo sbarco sulla Luna, non è una testa di pazzo, è un esame di storia.
0: Puntata di astronomia,
1: sì. Esatto, 21 luglio 69, sì. 20 luglio 69.
0: Quindi loro l'album venuto fuori dentro?
1: Due anni prima, vabbè, quando ancora la Luna sembrava un posto un po' lontano.
0: Sì.
1: Tra l'altro leggevo che lo sbarco sulla Luna del 69,
0: sì,
1: avvenne qualcosa come 88 anni, non più di 100, dall'invenzione dell'aereo. Cioè, 88 anni prima, a malapena ci
0: trovavamo in volo con l'aeroplanino.
1: E neanche 100 anni dopo siamo arrivati sulla Luna.
0: Che sia vero? Forse la storia
1: Stanley Kubrick.
0: Del famoso studio finto,
1: esatto,
0: in cui fingevano di camminare con la bandiera americana.
1: Chi lo sa. Beh. Anche perché io ho provato a fare delle foto all'eclissi, sì, con un telefono, insomma, di pregio, insomma, sì, del 2026,
0: sì,
1: e non si vede una cippa.
0: No.
1: E invece nel 67
0: già c'erano le telecamere che riprendevano, non c'era un video che saltavano,
1: sì, ma delle riprese spettacolari, non capisco. Vabbè, e in questo disco, sì, incredibile, seminale, come dicono quelli che studiano musica, E c'è una canzone,
0: sì,
1: che si intitola Lucifer Sam. Ed è una canzone che parla di un gattino.
0: Sì.
1: E col famoso delay, che è un po' sperimentale, è una cosa un po'. E si parla di un gatto, però non si sa se si volesse riferire all'amante Hipcat, reale o immaginario, oppure a un gattino vero e proprio. Ad ogni modo, Sam era il soprannome che Bartlett affibbiava al proprio animale domestico, il gatto Rover. E infatti doveva chiamarsi Percy the Rat Catcher, quindi Percy l'acchiapparatti. E dopo l'hanno cambiato in questa cosa qua. Quindi io correi l'occasione per risentire questo brano.
0: Ebbene,
1: Lucifer Sam. Tra l'altro credo che ci sia il batterista,
0: sì,
1: che è in tour infinito anche lui, con questa versione di una band che ripropone non le canzoni tipo appunto della Side of the Moon, Nick Mason,
0: ma
1: tutti questi pezzi un po' più dimenticati, quindi i primi dischi, quelli più veramente psichedelico sperimentali
0: che magari pochi conoscono.
1: Esatto. E quindi Lucifer Sam,
0: sì,
1: lanciamo. Vado.
0: Sono
1: un po' emozionato io, roba. Nel 67 Syd Barrett la cantava così. Quindi facciamo uno strappo alla regga, mandiamo un pezzo in inglese che parla di una filastrocca un po' strampalata sui gatti.
0: E beh.
1: E dopo avremo altre perle per voi. Questa però è una cover.

0: e vi abbiamo un po' ingannati, sì, perché abbiamo parlato dei Pink Floyd per 10 minuti.
1: Abbiamo
0: e
1: messo
0: dopo
1: una cover di una band del 2023.
0: Esatto, questa è un remaster, la versione rimasterizzata del 2023. Il pezzo è del 1982. Sì. Ed appartiene a una band che probabilmente si è sciolta, però ha avuto un po' di fasti negli anni 80. Parliamo dei Los Angelini, sì, una band che si chiama The Three O'Clock.
1: Ah, meraviglia.
0: Che appartengono, o sono appartenuti insomma, alla scena neopsichedelica americana. Sì. Quindi per riallacciarsi alla tradizione, insomma, hanno fatto questa cover abbastanza fedele, diciamo, un pochino più rock negli anni 80 di questi Pink Floyd. E quindi questo gatto ha qualcosa che non mi so spiegare, e non mi so spiegare perché siamo ancora in onda, perché abbiamo,
1: perché
0: sono
1: le 21:11, abbiamo ancora altre migliaia di pelle da reagire, tra cui una nuova che è uscita qualche giorno fa di una signorina che noi conosciamo così di sguincio sui social, che pare che sia in questo momento in vacanza in Sicilia. Sta praticamente attraversando la Sicilia in auto con degli amici.
0: Ciao Badam, stai malato, è stata nei Paesi Bassi fino all'altro giorno.
1: Esatto, perché pare che insegni musica dalle parti di Rotterdam.
0: Questo è esatto. Ah, ma con la sta cassa Rotterdam,
1: esatto.
0: La bella canzone di una volta.
1: Che meraviglia.
0: Anche lei dalla Sicilia.
1: Anche lei
0: ha composto
1: Sicilia, sì, ha composto questo un numero meraviglioso, ovvero lo 041 523 0415238883, per chiamare lo studiolo di Radio Vanessa e dirci più o meno
2: così, teste di pazzo, un saluto speciale, questa è la mia niente. Saluto a tutti da Bibi Milanese.
1: Abbiamo sentito gente che cantava sul sottofondo.
0: Forse cantano le sue canzoni o cantano.
1: Meraviglia.
0: Va bene. E Bibi Milanese, sì, che l'anno scorso abbiamo apprezzato per le sue, come dire, doti canore rivolte alle sagre veneziane.
1: Esatto, ma c'era anche un brano sulle. Non c'era anche un brano sui funghi, su qualche cosa commestibile?
0: Può essere qualcosa di meraviglioso.
1: Abbiamo tenuto un paio di volte.
0: È vero.
1: Tu, cara Bibi Milanese, continua pure a produrre le tue perle, che noi tra
0: più o poi, quando torni dalle vacanze, magari ce la facciamo a intervistarti.
1: Sì, direte, tanto in streaming puoi ascoltarci anche da Rotterdam, quindi alla fine.
0: Esatto, con la sua cassa Rotterdam.
1: Eh beh.
0: È un artista molto prolifica.
1: Sì.
0: Che ha fatto molti brani, però ogni tanto decide di abbandonare i toni più seriosi della musica pop per finire
1: in perle meravigliose.
0: Esatto.
1: Talvolta anche in dialetto veneto.
0: Esatto, perché tra l'altro ci sono diversi siparietti molto divertenti sulle sue pagine social in cui rappresenta eventi all'estero.
1: Ah,
0: quindi
1: meraviglia, andate a guardare queste cose meravigliose.
0: Esatto, va bene. Quindi noi andiamo a cercare in playlist,
1: sì,
0: non la produzione quella più seriosa, ma una perla.
1: Che trovi alla fine della playlist meravigliosa.
0: Esatto. È estate, non cioè, quali sono stati i tormentoni quest'estate?
1: Ce ne sono abidoni, ma sono un po' tutti uguali.
0: Un po' tutti uguali. Non c'è stato veramente un tormentone Forse c'è?
1: Forse c'è uno.
0: Dopo ci pensiamo. Ma nel mentre
1: quella che va in vacanza torna al suo paese, ci ha frantumato il pallottoliere. Però
0: sai perché stava che c'era Levante e
1: come si chiama la signora Brancale, comunque l'altra signorina che
0: esatto
1: camuffa,
0: esatto,
1: bella ciao in maniera inopportuna. Sì,
0: inopportuna. Tra l'altro siccome si parla molto anche di Ulisse,
1: sì,
0: ci sono vari meme e varie scenette che ci sono sull'internet,
1: sì,
0: una di queste si vede Ulisse incatenato e invece di sentire il canto delle sirene deve sentire questa canzone di Levante,
1: che
0: tutto il mio paese, che tra l'altro c'entrerebbe anche un po' col viaggio.
1: Vabbè.
0: Ma ravanando in questa, non in Bibi Milanese, ma nella playlist,
1: esatto,
0: potrei trovare una canzone che parli che cosa, caro Moretto?
1: Parla di niente, non parla di niente.
0: Niente?
1: No, niente.
0: Niente. In fondo,
1: esatto.
0: Bibi Milanese, niente, che è un po' la minaccia che ti possono dare quando parli con una signorina. Cara Regina Alberoni, cosa succede? Niente.
1: Credo che
0: credo che
1: una delle frasi del brano sia: non ti ha ancora visto niente, quindi occhio che siamo solo all'inizio.
0: Mamma mia. E allora siamo solo a metà puntata.
1: E quindi
0: non avevamo ancora visto niente.
1: No.
0: Va bene. Lancio?
1: Vabbè.
0: Sarà bellissimo, sarà epocale. Chi può dire?
3: Te parli tanto, a fine non te desbrighi niente. Te disi tanto,

0: passi lunghi e ben distesi, cari ascoltatori di Testa di Pazzo.
1: Esatto, esatto, che cose incredibili riusciamo a proporre ogni sera. Ringraziamo Bibi Milanese, speriamo che si stia godendo la sua vacanza
0: in Sicilia.
1: In Sicilia, mentre i cagnetti qua vedono cibo e vettovaglie, ma non possono mangiare sempre le papi cagnetti.
0: Eh beh.
1: Che dire, una notizia curiosa che abbiamo letto pochi giorni fa.
0: Sì.
1: E caro Muraletto, la Salunga.
0: Ah, è vero, quella di...
1: Quelle di Pordenone.
0: Esatto.
1: Sono successe delle cose curiose.
0: Sì, perché pare ci fossero dei due ragazzini che avevano allestito una specie di banchetto dove...
1: Udine era, perché poi rimarremo in Friuli, andiamo a Pordenone. Ma intanto in provincia di Udine.
0: Sì, praticamente c'erano questi due giovinastri che avevano praticamente fatto questo banchetto e offrivano ai passanti, sotto una piccola ricompensa in denaro, delle limonate fatte in casa.
1: Cosa un po' tipica che si vede anche molto nel film americano.
0: Per poter fare una raccolta, un crowdfunding, una raccolta di denaro per poter acquistare un motorino di quelli che si usavano una volta.
1: Sì.
0: Ma come si può dire, proprietario di un bar che credo fosse lì in zona, adirato e molto, come dire, infastidito da tal cosa, ha chiamato le forze dell'ordine che hanno fatto sbarcare il baracchino.
1: E subito si è creato un po' un caso nazionale, perché sono dei ragazzini, hanno intervistato il personaggio e hanno detto: io lo rifarei, perché sì, quando vedo qualcosa che è irregolare, non mi importa se sia un bambino di 5 anni o 10 anni o che sia...
0: Io intervengo.
1: Intervengo. E questi ragazzi del banco delle limonate cosa volevano fare? Come volevano investire i loro denari?
0: Volevano acquistare un ciao, ma pare che non hanno letto male che alla fine... Non so se il sindaco o qualcuno della comunità dove i ragazzini hanno fatto questo banchetto,
1: sì,
0: hanno fatto una colletta e hanno donato i soldi per l'acquisto di questi motorini.
1: Esatto.
0: Quindi sembra che, insomma, la cosa sia andata...
1: D'accordo con i genitori, sì, sono arrivati dei motorini. Due collezionisti, un aostano e un friulano, hanno infatti preso i bolidi, perché insomma il ciao è anche un motorino un po' dannato, non è facile, sì, da trovare, a Pradamano,
0: sì,
1: che è come regalo, e anche un po' per chiudere.

0: La questione, insomma, come dire, questo banchetto di limonata ha messo il paese a nudo davanti a tutte alcune contraddizioni.
1: Non so se si usa ancora, ma spesso in spiaggia si usava, almeno quando ero piccino io, l'ho fatto pure io,
0: sì.
1: Fare la bancarella, tu stendevi l'asciugamano, mettevi in vendita giornalini vecchi, contatini, sì, giocattoli e quant'altro, per raccimolare qualche piccola moneta per andare a mangiarti il gelato, no?
0: Esatto, e lo pare che si svegliassero alle 5 del mattino a, sì, spremere i limoni.
1: Ah, addirittura.
0: E fin quando appunto un libero cittadino
1: si è infervorato e ha detto no, qui non si può fare.
0: E ricordiamo che comunque forse questa scena delle limonate l'hanno vista in molti film americani,
1: sì,
0: che anche negli Stati Uniti, patria dei banchetti delle limonate, forse sono leggere i Peanuts, la sua spessa, sì, statua della limonata,
1: che il banchettino,
0: È trattata, è normata, come dicono quelli che parlano bene,
1: sì,
0: e in maniera diversa la statua stato. Quindi in alcuni stati,
1: lo puoi fare tranquillamente,
0: in altri
1: assolutamente no. Scatta la sedia elettrica probabilmente
0: sì. Quindi per omaggiare questi intraprendenti
1: indovinastri che hanno ricevuto due motorini anche magari di pregio, perché si sono già fatti dati dai collezionisti, magari valgono chissà quanto,
0: esatto,
1: bravino.
0: Parrada Mano è un comune, tra l'altro è un comune italiano di 3.546 abitanti, di cui, come dire, potrei
1: le cose meravigliose da vedere, tipo la Parrada Mano,
0: esatto, potrei, come dire, fare una specie di citazione, come dire, quanti sono questi qua? Sono
1: i ragazzini che
0: 3.546 abitanti.
1: Sì.
0: Se un abitante di Parrada Mano ti compra una limonata,
1: sì,
0: sei felice. Se 5 abitanti ti comprano una limonata, va bene.
1: Sì.
0: Se 12 abitanti ti comprano una limonata e non dicono niente, è bene. Se uno solo di questi ti denuncia, significa che su 3.500 abitanti
1: uno è stronzo.
0: Esatto, e sto ovviamente citando male perché non sono capace di recitare
1: il maestro Fabio Feriani,
0: che visto che abbiamo citato un motobrano,
1: sì,
0: risentiamo la citazione
1: con la
0: corretta
1: vera e propria, che meraviglia,
0: silenzio.

0: dire che su almeno 18 amici ce n'è uno stronzo.
1: E beh,
2: va bene, quindi
3: applausi per Fabio.
2: Quindi
3: Feriano.
2: Su
3: 3.546
2: abitanti, già ospite settimana scorsa,
3: sì,
2: che ci ha raccontato molte cose.
3: Su cucini, migliori cucini, che
2: e su finger picking. Va bene, quindi Calum Moretto, cosa mandiamo dopo aver citato a proposito?
3: Era la trona di Italia, ha detto: ma vuoi che non ci sia un brano che parli di limonata? È certo che c'è una signora chiamata Giuni Russo.
2: Ma se parliamo
3: di parlava di Sicilia,
2: esatto. Terra di limoni,
3: la Bibbia era in Sicilia. Credo che anche Giuni Russo avesse forse origini da quelle parti lì, non vorrei sparare la grossa, ma
2: Giuni Russo, ma non voleva andare ad Alghero in
3: esatto, che è in Sardegna.
2: Lei sì, lei tra l'altro
3: è sicula.
2: Sicula di Palermo,
3: eh beh.
2: E Giuseppa Romeo, in arte Giuni Russo, che ci ha proprio lasciati il 14 settembre 2004.
3: Purtroppo sì.
2: Sì, grande interprete anche della musica di Battiato,
3: ma quindi arrivata all'apice della sua fama con dei pezzi un po' così, tipo questo che adesso spariamo,
2: un po' frivoli,
3: ovvero un cha-cha-cha. Quindi si passa dal metal alla psicadelia dei Pink Floyd,
2: esatto,
3: al reggaeton di Bibi Milanese, fino al cha-cha-cha di Giuni Russo. Meraviglia.
2: Quanti
3: pezzi sono?
2: Quindi limonata cha-cha-cha.
3: Eh beh,
2: cari 3.546 abitanti di Pradamano, di cui uno
3: esatto, come dice Paco, dai,
2: esatto,
3: punto.
2: Limonata cia cia cia,
3: alla fine cosa fa? Fate lì, comprate, fa caldo,
2: esatto, limonata in mano,
3: fatto quello poco tra costare 50 centesimi un euro,
2: e dopo che 50 centesimi quanto costa un ciao? Quanti devi vendere di limonata?
3: Devi vendere a bidoni di limonata,
2: no,
3: damigiane di limonata,
2: quanto costa un ciao? Quanto potrebbe costare un ciao piaggio? Tra i 300 e i 1500 euro.
3: A voglia te, limonate.

0: Vabbè.
1: Eh beh, visto che siamo in tema di allegria, siamo in tema di Friuli, gente, sì, come dire, di sani principi, sì, mi raccomando, bambini, mi prendo la mano, attenti
0: a non vendere troppe.
1: Esatto, perché se invece ci spostiamo a Pordenone, città nota Friuli, sì, ma nota magari per le band di pregio,
0: sì,
1: tipo i Prozac, i Telle, i Ragazzi Morti.
0: Vabbè.
1: Che credo stiamo facendo uno spettacolo su Pasolini, sempre anche
0: quindi,
1: di quella parte.
0: Quindi di anche i Sic Tamburo, che sono una,
1: esatto,
0: costola dei Prozac, che si è...
1: Mamma mia, sai.
0: Meraviglia.
1: Una notizia che ci ha un po' colpiti.
0: Ah, sì.
1: In questi giorni, sembrano quelle notizie estive, no? Che sembrano mezze inventate. Ma siccome il tema è delicato,
0: sì,
1: la facciamo dire
0: a lei.
1: A Vanessa.
0: Cara Vanessa.
1: Cara Vanessa,
2: ma cosa è successo a
1: Pordenone? La nostra inviata a Pordenone, Vanessa, raccontaci cosa sta avvenendo.
3: I vigili del fuoco sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per rimuovere un anello fallico in acciaio inox rimasto incastrato a un paziente da giorni. I medici non erano riusciti a liberarlo. L'intervento è avvenuto in sala preoperatoria. Lo riporta la stampa locale. Per l'operazione è stata usata una mini fresa di precisione fornita da un'azienda locale, utile per lavorare in spazi ristretti. L'intervento si è svolto in collaborazione con il personale medico e infermieristico, che ha monitorato costantemente le condizioni del paziente durante le fasi più delicate. Grazie alla precisione dell'utensile e all'esperienza della squadra dei vigili del fuoco friulana che aveva già portato a termine in passato un'altra attività simile. L'anello è stato rimosso senza complicazioni e l'operazione si è conclusa positivamente.
1: Tutto è bene quel che finisce bene.
0: Quindi un anello fallico.
4: 92 minuti di applausi.
0: Sto pensando come funziona questa cosa. Cioè, praticamente un anello che tu puoi introdurti nel dito, te lo introduci lì.
1: Lì, perché dicono che insomma vada un po' strano. Ma probabilmente non è tanto una cosa che incastri e poi quando magari il turgore, si può dire turgore?
0: Esatto, no, infatti anche io mi domandavo.
1: Credo che si incastri in maniera diversa, perché se no semplicemente bastava. Oppure magari, chi lo sa. Pare che fosse lì bloccato da giorni, insomma, non era. Anche perché poi se si blocca la circolazione.
0: Però la mini fresa meravigliosa. Chissà che attrezzo è. Probabilmente, o è una cosa di quelle di gioiellieri che ti tagliano.
1: Intanto salutiamo Dandy Bestia, una vita spesa a schivare la fresa. E non ha schivato la fresa, per fortuna, questo signore.
0: Che è stato salvato dai pompieri.
1: E allora io. Gli
0: hanno tolto l'anello dal.
1: Legata all'anello di sabbia, diceva, sì, la canzone famosa.
0: Invece no, era legata al...
1: Esatto, e come dire, io pensavo a un brano meraviglioso,
0: sì,
1: di pregio, di una cantante che è ancora attiva, ma magari...
0: Sì, ma si è buttata a fare cose un po' più impegnate ultimamente.
1: Sì, insomma, era già un po' così. Parliamo di quel genio.
0: Sì.
1: Che risponde al nome di Nada,
0: vabbè,
1: che ha la bellezza di 72 anni, però.
0: E continua.
1: Nada Malanima,
0: sì,
1: nata in quel di Gabbro.
0: Sì.
1: Dicesi Gabbro è un comune toscano, nella provincia, sì, di Livorno.
0: Ah, che meraviglia!
1: Che meraviglia Livorno, quante cose succedono divertenti. E la canzone parla di un anello.
0: Provisione, sarà con l'anello lì?
1: Non lo so, però cioè, mi ha colpito un verso di questa canzone che dice: come stringe questo anello quando non ci sei?
0: Eh beh.
1: E quindi io lascerei dire a Nada questa poesia, che secondo me rende meglio l'idea.
0: L'anello.
1: Nel 69,
0: sì,
1: e non dico 69 a caso, Nada la cantava così.
0: Ma dove andate? Ma state a casa, dove andate in giro? Testa di pazzo. Che bella vita.
1: Vabbè.
0: Ma chi tira fuori queste cose qua? Questi anelli qua? Nessuno.

0: Mi raccomando, con gli anelli, e poi bisogna intervenire con le mini frese.
1: 69, anno del famoso allunaggio, quindi sì. 20 luglio 69.
0: Tutti si parlava di anelli.
1: Si parlava di anelli. Gli anelli di Saturno.
0: Esatto, possiamo dire anche la stessa
1: puntata. Va bene, va bene.
0: Ma,
1: come dire, se Nada ha i suoi annetti,
0: sì,
1: non scherza.
0: Anche il signore che risponde al nome di Eugenio Finardi,
1: cantautore italiano di pregio, che ha la bellezza di 74 anni.
0: Nato, ecco perché hanno spostato il tour. Praticamente c'era un tour che doveva partire verso la fine di quest'anno, sì, che dovrebbe toccato anche Mestre, ma pare che l'abbiano spostato all'anno prossimo,
1: addirittura
0: da gennaio in poi, credo.
1: Addirittura.
0: Perché proprio qualche giorno fa, forse ieri o l'altro ieri,
1: sì,
0: è venuta fuori una notizuola dalla sua voce.
1: Sentiamo sui social, come fanno quelli giovani, ha annunciato quanto segue.
2: Devo dirlo piano.

0: Che poi è anche un po' filuce, perché sì, l'altro giorno, il 10 di agosto, sì, a San Lorenzo, Notte delle Stelle,
1: vabbè,
0: e il signor Finardi ha detto che con la danza, sì, ha perso la bellezza di 23 kg.
1: Ah.
0: Pare che ballasse di nascosto.
1: Ah, addirittura.
0: E lo show credo comincerà a ottobre,
1: sì,
0: verso il 3 di ottobre, e quindi sarà uno dei concorrenti. E dice è felice ma confuso, come la signorina
1: di Catania, tipo,
0: esatto, che parla di Sicilia. Parliamo da, passiamo da Palermo a Catania,
1: come
0: quindi da arancini a arancini, quindi lo lotta subito,
2: vabbè.
0: E Finardi, insomma, carriera incredibile, uno dei grandi cantautori, insomma, negli anni 70, insomma.
1: Ma abbiamo pescato nell'impescabile.
0: Esatto.
1: Abbiamo trovato un pezzo di Finardi che si chiama La ginnastica.
0: La ginnastica, che poteva essere di buon auspicio per la sua carriera.
1: Che non è una cosa fatta di suo pugno, perché interpreta un altro autore.
0: E qua stiamo rendendo sempre più complicata questa vicenda.
1: Perché questo pezzo che abbiamo trovato nell'archiviolo di Radio Vanessa.
0: Esatto. Intanto la ginnastica posturale, secondo te, fa dimagrire.
1: Chi può dirla?
0: Finardi ha fatto ginnastica o ha fatto. Un brano nell'album del cantante pubblicato recente, del 2007.
1: Sì.
0: Il pezzo, appunto, è una reinterpretazione,
1: sì,
0: in italiano. È di un'opera di un celebre cantatore russo.
1: Attenzione.
0: E qui ci vorrebbe Vanessa per pronunciarlo.
1: Esatto.
0: È accompagnato dal famoso ensemble Sentieri Selvaggi,
1: sì,
0: che salutiamo. E questo autore russo, che lui deve essere già cimentato in cover. E se Dio fosse uno di noi, ti ricordi, perché anche quella era una cover.
1: Beh, sì.
0: If God was one of us.
1: Ah, giusto, è vero, la tradotta
0: in italiano praticamente alla lettera.
3: Vladimir Vysotsky.
1: Esatto.
0: Ecco,
3: signor Vladimir Vysotsky.
0: Era un cantautore e dissidente di Mosca, che ci ha lasciati in giovane età, il 25 luglio dell'80.
1: Ah,
0: vedi. È considerato uno dei maggiori cantautori dopoguerra, che ha fatto varie cose.
1: Quindi ha fatto un intero album reinterpretando i brani di Codesto Genio.
0: Tra l'altro c'è un fil rouge con un personaggio che ci ha lasciato di recente, perché nel 93,
1: sì,
0: gli venne assegnato postumo il premio Tenco,
1: sì,
0: e nell'occasione venne registrato un album tributo,
1: sì,
0: e con vari personaggi, tra cui Guccini, Vecchioni, sì,
1: sì. Ah, no.
0: Finardi,
1: ah, no, che
0: aveva fatto un'altra canzone che era Dal fronte non è più tornato.
1: Ah, che
0: e poi anche dell'album dal vivo Live in Volvo di Capossela, che salutiamo, perché a breve
1: che è in tour con un altro,
0: a breve farà un tour con un personaggio, esatto, meraviglioso, che andiamo a vedere forse fra 12 28 giorni.
1: Dopo video torniamo,
0: va bene, dopo aver detto tutto su questa persona qua. Tra l'altro, lo stesso Capossela,
1: sì,
0: in Rebetico Gymnastas,
1: sì,
0: aveva rifatto appunto questo brano di ginnastica. Ah, vedi. Infatti, nel 22 ottobre 2009, in occasione del 60 anni di Radio Capodistria,
1: sì,
0: Finardi fu presente anche lì per omaggiare. Quindi è un legame, insomma, di vecchia data, si può dire vecchia data. Quindi
1: visto che Finardi dovrà andare a fare Ballando con le Stelle, sicuramente dovrà fare del movimento, probabilmente anche della ginnastica, vista l'età.
0: Esatto. Quindi noi speriamo che questa canzone di
3: Vladimir Vysotsky,
1: sì,
0: come suonerà mai in italiano,
1: che
0: con la voce di Finardi,
1: il signor Finardi,
0: chi lo sa, adesso lo scopriamo. Ma dove andate voi?
1: Ovviamente
0: facciamo un pochino di ginnastica posturale, magari ci
1: la schiena.
0: Salutiamo Carlo Boccadoro.
1: Vabbè.

0: Ma vabbè, quanti generi abbiamo toccato questa sera?
1: Quanti quali ne voglio di fare stretching?
0: Esatto, e mi hai fatto ricordare una bella serata, sì, di qualche anno fa. Sì. Presentata da Joe Squillo.
1: Attenzione!
0: Per ricordare Gianni Sassi.
1: Se vuoi ho una pena dopo.
0: Esatto.
1: Joe Squillo,
0: c'è un Gianni Sassi, grande autore e patron della Cramps Record. Sì. Che ricorderai, insomma, aveva avuto sotto le sue fila Joe Squillo, lo stesso Finardi, okay, gli Schiantos, gli Area. E questa serata di quell'aprile, qualche anno fa, c'era Patrizia Pariselli, sì, con gli Area, Project, Finardi con la Bocca d'Oro, sì, dietro l'orchestra di questo
1: meraviglioso, mandato, meraviglia.
0: Lucio Fabbri e altre che hanno fatto dei brani di pregio, con grandi omaggi a John Cage, Battiato, insomma, anche Battiato faceva parte della Camera Records. Mi ha fatto riportare in quel viaggio al famoso teatro Giorgio Gaber,
1: sì,
0: di Milano.
1: Ma visto che tu hai citato il signor Vinicio Capossela,
0: sì,
1: che tra un po' si riporterà in giro uno spettacolo assieme a un altro personaggio a noi caro.
0: Esatto,
1: ovvero il signor Pierpaolo Capovilla.
0: Capovilla, che salutiamo.
1: Che ormai lo ricordiamo da 25 puntate, che si esibirà il 27, scusate, giovedì 27 agosto.
0: Non è 26.
1: No, giovedì 27.
0: Il 27,
1: vabbè,
0: su 5 euro.
1: Per la modica su 5 euro. Alla Base Festival, che si terrà a Scorzè.
0: Andiamo a manetta.
1: È questa specie di, mi hanno detto, facciano un'ex base misteristica.
0: Esatto.
1: Non è che esiste una base misteristica a Scorzè. Bene, ma il festival si terrà dal 26 al 30, quindi sì, da mercoledì fino a domenica. E ci sono svariati gruppi che si alternano. La sera di Capovilla, oltre a lui, ci sono questi personaggi qui.
0: Tra l'altro il Fil Rouge è duplice, perché tu stai citando Capovilla e...
1: Capovilla e Capossela.
0: E Capossela, che nel loro tour,
1: sì,
0: toccheranno anche il teatro lirico Giorgio Gaber.
1: Attenzione.
0: Vedi che si chiude il cerchio. E saranno il primo novembre, domenica primo novembre. Se uno non avesse niente da fare, magari uno prende il trenino, va fino a Milano.
1: Allora, praticamente a Scorzè invece ci sarà mercoledì 26, ci sarà proiettata La città di pianura, film meraviglioso.
0: E tra l'altro penso che sia proiettato anche alle Ofanti Film Festival questa domenica. Quindi vedi che tutto
1: giovedì 27, come dicevamo, c'è la Pierpaolo Capovilla, che vince i maestri, e preceduti dai The Junction,
0: può essere, credo. Ma ravanando fra i gruppi,
1: venerdì 27 sarà Jack the Smoker più altri personaggi meravigliosi.
0: Ma ravanando nel rooster,
1: il giorno
0: migliore,
1: la domenica ci saranno gli Xilenia e i Tuvals, ma sabato 29 dell'8
0: di agosto
1: ci saranno i Selton,
0: che ti hanno colpito particolarmente,
1: che si esibiscono insieme ad altri gruppi, okay, tra cui Colgate, Bio e altri geni.
0: Sembra che ci stiamo inventando tutti i nomi. No, sono tutti veri. Sai, tipo,
1: ci sono anche i Loner Tennis Club,
0: e quelli sarebbe da fare un concorso e dire, con questo nome chissà che genere fanno i Selton.
1: E allora, Mike Selton, che diamine di musica faranno? Perché uno che non li conosce dice, ma cosa vado a vedere, che cosa sentire, che magari non mi piacciono, oppure oh che meraviglia, sono talmente belli che il giorno 20 o 29 potrei recarmi al Base Festival a Scorzè. Allora, per tutti
0: voi, io ho imprevisto anche i Junction, ma
1: io lascerei la parola ai signori Selton.
0: Ai Selton, con la canzone Voglia di infinito.
1: Esatto.
0: E quindi facciamo questo teaser, andiamo un po' di stimolare la voglia di andare a Scorzè.
1: Magari se qualcuno volesse venire al 27 di...
0: Più famosi per il radicchio, forse Scorzè, ma anche per la musica alternativa.
1: Il 27, giovedì 27, noi probabilmente ci saremo.
0: Siamo una letto, noi i soliti.
1: Speriamo di no, grande rottura di coglione, speriamo di no.
0: Quindi caro Pierpaolo,
1: sì,
0: che ascolti sempre
1: di pazzo il venerdì sera su YouTube 1.8 o in streaming.
0: Esatto. Vuoi forse privarti dell'ascolto dei Selton? 80

0: È sempre un piacere sentire le guine di Natale anche ad agosto.
1: Esatto.
0: Quanto manca Natale?
1: Quanti giorni manca? Tantissimo, perché sono 4 mesi, quindi...
0: Parliamo di 133 giorni.
1: L'Agenzia del Veroni sta già progettando con l'intelligenza artificiale come addobbare la casa di Fauro Veneto con le palline, con le addobbi natalizi, quindi fa un po' te.
0: Mamma
1: mia. C'è già chi non vede l'ora di addobbare tutto quanto come... Bene. Ma c'è invece chi ha fatto una
0: a Natale di... si colorano le palle. A me no, come diceva Paco.
1: Ma c'è qualcuno che alle palle dà un fastidio. Infatti è una notizia di, credo, stamattina o di l'altro giorno, sì. Non mi ricordo bene quando, che è stata fatta una specie di, si possa chiamare, rettata.
0: Sì.
1: I vigili hanno passato in rassegna tutti i banchetti che vendono souvenir.
0: Ah già, questa notizia è un po' curiosa.
1: Per requisire,
0: non ha bisogno di un giornale, passare di bocca in bocca.
1: Allora,
0: no, il giornale invece l'ho letto sullo stellone di oggi, del pezzo del Gazzettino.
1: Sì.
0: E quindi si parla di materiale osé.
1: Esatto. Osé. Quindi per il decoro, il materiale osé non può essere venduto nei banchetti per i turisti.
0: Credo che fosse proprio in quel decoroso posto.
1: Sì.
0: Che è il mercato di Rialto, vigili tra i banchetti di Rialto, appunto, sì. Maxi sequestro di merce osé.
1: Ma adesso la merce osé cosa potrebbe essere? Tipo il grembiule con l'attrezzo del David?
0: Non lo so.
1: Esposto? Che se tu vai a vedere la statua te lo trovi lì bello visibile, quello non fa
0: maxi scandalo. Sequestro, quello va bene. È una notizia souvenir, pare che la polizia locale di Venezia, che salutiamo,
1: sì, vabbè,
0: salutiamo, ha sequestrato qualcosa come 1100 souvenir irregolari,
1: sì.
0: Ed emesso sanzioni per circa 6.000 euro e notificate 30 diffide amministrative,
1: sì,
0: per merci non conforme.
1: Ma quando è arrivato il signor Vincenzo Venturini, che salutiamo, che ascolta sempre tutte le parti, c'è stato un video di
0: l'ordine,
1: cose nuove, l'ordine, esatto, l'ordine e disciplina.
0: Esatto. Quindi secondo il sito del comune,
1: sì,
0: che salutiamo, vediamo un attimo la notizia nella sua interezza, pare che fossero appunto merce non conforme, merce osé, cosa mai potrebbe essere.
1: Beh, a parte quel grembiule
0: oggetti ritenuti offensivi per la pubblica decenza,
1: sì,
0: tra cui souvenir raffiguranti esplicitamente parti anatomiche. Ma senza gli anelli, okay.
1: Senza gli anelli, esatto.
0: Ma penso che quella roba lì giri. Allora,
1: da che mondo è mondo, tipo. Cioè, sarà. Boh, io mi ricordo che ero piccoletto, vedevo questi grembiuli meravigliosi che mi colpirono e ho detto: ah, che bello, me ne comprerei uno subito.
0: Esatto. E come dire, c'è stata una notizia di qualche tempo fa,
1: poi basta andare a Firenze, esatto. Per esempio a Firenze non possono requisire quei prodotti lì, sicuramente vuoi che a Firenze non vendono gli stessi grembiuli che vendono qua,
0: però pare, era una notizia di qualche anno fa,
1: sì,
0: che il tribunale di Firenze ha riconosciuto, sì, l'esistenza del diritto di immagine dei beni culturali, quindi l'immagine della famosa scultura di marmo,
1: sì,
0: o parte di essa,
1: sì,
0: non può essere usata senza autorizzazione, l'uso a fini commerciali è considerato illecito. Quindi
1: diritto d'autore,
0: sì, ma anche per esempio, come pensa, magari è una vecchia statua, ormai sta. Per esempio, una rivista ha pubblicato senza autorizzazione del museo un'immagine della statua,
1: sì,
0: sanzionata. È incredibile. E poi, tra l'altro, negli Stati Uniti ha un po' che non hanno questa tradizione, insomma, per il nudo,
1: sì,
0: per la tradizione. È un qualcosa. Tra l'altro, ne esiste anche una copia a Dubai.
1: Ma che meraviglia.
0: Tra l'altro, una delle cose che uno si chiede Come mai Davide Donatello, comunque non l'avrei visto forse a Firenze se sì. è capitato, è piuttosto imponente,
1: sì.
0: ma non è che sia particolarmente dotato,
1: no,
0: secondo i canoni estetici,
1: infatti uno dice madonna,
0: quindi riflette una perfezione antica del nudo, quindi impaurito e sotto stress, quindi è un po' un qualcosa, non è come oggi che si ostenta,
1: sì.
0: e comunque neanche le... Tanto c'era stata proprio una... ne avevamo già parlato un po' di puntate fa,
1: sì.
0: durante quelle famose Olimpiadi invernali,
1: eh beh.
0: c'erano state delle immagini dell'Italia, tra cui il famoso David,
1: sì.
0: che però aveva la pecetta.
1: Il collo coperto.
0: Esatto, quindi è una notizia che si rincorre da un po' di tempo. Vabbè, insomma, abbiamo detto delle cose un po' inutili.
1: Cari ambulanti.
0: Un po' alla pena di Sicugio.
1: Che vendete...
0: non
1: souvenir.
0: Potete più.
1: Togliete quei grembiuli là.
0: Esatto. Potete provare magari con, non so, qualche cosa femminile. No, secondo me è ancora peggio. No.
1: Vi bruciano il baracchino.
0: Esattamente. E allora, per siccome non sapevamo che canzone... ne avevamo, c'è la canzone di Jim Boy che parla di quella... ma,
1: quella attrezzo lì.
0: Ma abbiamo colto l'occasione per salutare dei vecchi amici di Testa di Pazzo.
1: Veneziani.
0: Speriamo tornino ancora a suonare assieme.
1: Veneziani
0: perché...
1: Docs.
0: Che esatto.
1: Che non si...
0: esatto, parliamo ovviamente di Panchinada.
1: Eh beh.
0: Ospiti per ben due volte, di cui una volta di tua su Zoom.
1: Ma una volta siamo venuti qua. Che
0: anche qua, una volta su Zoom.
1: Una pezza di batteria elettronica,
0: sì,
1: finta, delle cose
0: esatto.
1: meravigliose.
0: E forse uno dei pezzi che hanno proposto quella volta era la famosa canzone di David, che posso in playlist.
1: Certo.
0: Che la dice lunga su chi si chiama David. Quindi, caro Davide Donatello, sì. o Davide Donatello che si voglia, stai attento, perché se passi per il mercato di rialto potresti fare
1: che...
0: una fine un po' non degna dei tuoi, esatto,
1: ma come Lorena Bobbitt,
0: esatto,
1: ti tolgono via
0: esatto.
1: l'attrezzo là.
0: Tanto i cagnetti stanno guardando un po' speranzosi di ottenere un altro pezzo di che roba. Ma dove andate venerdì sera?
1: A casa.

0: Mamma mia, correva l'anno 2012.
1: Esatto.
0: E i signori Panchinada, nella figura di Davide Borella, Corrado Ganini, Nicola Bortolozzi e
1: Leonardo
0: Calcaterra, che salutiamo, quello sempre in giro, hanno dei bambini, dei figli.
1: Sono riprese di Tati Cortese, salutiamo.
0: Esatto, anche lei, grande,
1: voce,
0: grande genio.
1: Parlava veneziano, va bene.
0: Esatto. Ma caro Muraletto ha già in...
1: Perché qualche settimana fa...
0: Sì.
1: Esattamente la notte...
0: Se abbiamo visto in questo video dei Panchinada, i Vaporetti, Punta Dogana...
1: Non è Punta Dogana, ma dalle parti realizzatele. La notte tra il 31 luglio e il 1 di agosto è successo un fattaccio, perché nei pressi della fermata delle Zitelle,
0: sì,
1: un dipendente è intervenuto per sedare una lite fra due personaggi.
0: Cosa? Non accade mai di notte che ci siano delle persone.
1: No, esatto. Allora, questo marinaio si è prodigato per... Credo che fossero un ragazzo e una ragazza che litigavano in maniera animata.
0: Esatto, probabilmente già in preda ai fumi dell'alcol.
1: Ma il ragazzo ha visto bene di prendere il marinaio per le gambe e lanciarlo in acqua. Praticamente il fatto...
0: è stato tipo
1: è accaduto
0: il tripo di lui, insomma.
1: Intorno all'una di notte, durante una corsa da San Zaccaria a Tronchetto, è scoppiato un alterco tra i passeggeri, tra due fidanzati, presumibilmente alterati, sicuramente.
0: Alterati, come noi, no.
1: E praticamente è stato il marinaio ha tentato di calmare questa lite, ma è finito in acqua, col pericolo di finire sotto le eliche, perché...
0: Ha avuto una gran fortuna.
1: È stato poi alla fine recuperato dai passeggeri che sono scesi. E l'aggressore è stato identificato immediatamente e sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che l'hanno denunciato all'autorità giudiziaria.
0: Tanto c'è quella famosa procedura, non so se leggi mai, uomo in mare, un fischio, due fischi, sai quanto è una cosa complicata.
1: Dovrei sapere almeno la dita perché me l'hanno insegnata anche a scuola, ma non mi ricordo assolutamente nulla, però sì, più o meno mi ricordo.
0: Esatto, e quindi si è verificato quel caso lì e insomma, fortunatamente.
1: Ok, ho appena fatto la prenda nautica, tu dovresti... Uomo in mare, a urlare uomo in mare o a dritta o a sinistra, a seconda di dove casca, esatto. E girare praticamente facendo in modo di non montargli sopra con l'elica. Quindi, se gira l'uomo in mare a dritta, tu dovresti girare verso destra in modo che tu sposti l'elica per evitare,
0: esatto,
1: di frullarlo.
0: Si spera. Pare che quel signore che guidava, chissà chi era, magari era. Non era Cancian.
1: Il nostro esimio carissimo direttore Alberto Cancian, che sempre ascolta. Certamente, sta di parte, magari questo momento è a Ferragosto, quindi magari
0: guidando quel meraviglioso veicolo.
2: È un bel direttore!
3: Sì, una meravigliosa persona!
4: È un santo,
3: apostolo! Evviva il nostro direttore!
4: Evviva!
3: Evviva!
0: E quindi come possiamo celebrare questa disavventura finita bene?
1: Brani,
0: diciamo,
1: che parlano di marinai, ma mi è venuto in mente un brano che potrebbe essere molto estivo, bello allegro, che la gente può anche...
5: È il tuo compleanno!
1: No, veramente no. Però, insomma, questo brano è
0: auguri
1: estivo.
0: Auguri
1: alla... Alla regia di Fabio Veneto, esatto, che sempre ascolta il 101.
0: Esatto.
1: E in playlist tu possiedi un pezzo del signor Gianni Morandi.
0: Gianni Morandi, che pare che si sia esibito anche di recente con Jovanotti, con chiunque. Anche un pezzo nuovo scritto da lui. Jovanotti che... Oltre a ricordare Guccini, se ne è uscito con le solite affermazioni.
1: Sì,
0: in questo volta. Periodo di grande difficoltà, guerre,
1: sì,
0: c'è bisogno di fare festa.
1: Bisogna far festa.
0: Bisogna far festa. E tra l'altro la festa è talmente bella,
1: sì, che non mi ricordo dove l'hanno annullata.
0: Non puoi dimenticare quel posto che ogni settimana, a ogni giorno, ascoltiamo 25 brani prodotti da quella.
1: No, davvero, da Trani.
0: In quel di Trani,
1: sì.
0: No, pare che la sì, sede del concerto di Jovanotti sia stata sequestrata dalle autorità,
1: sì,
0: perché hanno trovato tipo dell'amianto.
1: Ah,
0: esatto. Caro Domenico Bini.
1: Quindi hanno notato...
0: Rimani nella cameretta, esatto, stai attento.
1: Maestro, mi raccomando, stia a casa,
0: esatto,
1: non si esponga anche lei all'amianto, che è pericoloso.
0: Esatto, va bene. Bene. Quindi
2: è un bel direttore!
3: Sì, una meravigliosa persona!
4: È un santo,
3: apostolo! Evviva il nostro direttore!
4: Evviva!
3: Evviva!
1: Uno dei primi brani della playlist religiosa,
0: esatto,
1: è appunto il brano del signor Gianni Morandi.
0: Gianni Morandi, marinaio.
1: Esatto.
0: Che insomma, potrava mandare ma chi ne sanno i marinai, sempre del duo.
1: Sono passate di brani incredibili.
0: Di
1: ma invece no.
0: Cambiamo bolognese,
1: esatto,
0: passiamo a Morandi. che quella volta la cantava
1: qualche annettina fa oramai.
0: Esatto, ormai. Quando ancora aveva i capelli neri naturali, non,
1: cioè, non super tinti come adesso.
0: Esatto.
1: Tra 95 anni sono tinti per forte.
0: Esatto. Canzone dell'82.
1: Anno meraviglioso, ci vide campione del mondo.
0: Esatto, lo stesso anno della canzone Lucifer Sam dei DFT Cock.
1: Tutto torna. Uno tutto pensa. Torna, no, è tutto quanto calcolato alla perfezione. Dove andate venerdì? Dove andate venerdì?

0: Ma nel mentre che suma questa musica,
1: sì, di meraviglia,
0: piena di meraviglie,
1: sì,
0: sento,
1: attenzione, che musichina c'è,
0: musichina che è da un po' che non sentivamo.
1: No, è da un po', attenzione, vuoi non hai mica dirmi che dall'altra parte c'è la terza testa di Palazzo d'Onorem, ovvero il signor Gianurà,
0: esatto,
1: che la Crocetta del Montello ha prontamente alzato la cornetta per chiamare qui nello studiolo e richiedere per tutti voi brani meravigliosi e per incredibili.
2: Allora maestro, allora, innanzitutto buonasera a lei e buonasera ai nostri amati e fedelissimi ascoltatori che quasi come dei pasdaran ci seguono dall'alba di questo meraviglioso e splendido e inarrivabile programma. Or dunque, lei mi chiede delle perle, certo, e adesso vedo con calma di recuperare tutte quelle che le ho mandato nell'ultima settimana, perché si sa, determinati periodi dell'anno, no? Magari la gente è in vacanza, magari la gente dilata un po' più i tempi, è un po' più tranquilla, un po' più ispirata, va al mare e in questo periodo, come funghi dopo la pioggia sul Montello in una giornata di ottobre.
1: Sì.
2: Ora signori, io direi che innanzitutto probabilmente il fenomeno del momento in questo periodo è rappresentato dai torpedoni alla TV polacca, e lì ne abbiamo quanti ne vogliamo, insomma. E ne ho mandati un paio, maestro, lei ha facoltà di scegliere quello che preferisce, ma la cosa non, non finisce qui, perché vengono fuori veramente le proverbiali perle a sbrega.
1: Ah beh, attenzione.
2: Abbiamo anche Renato Zevio,
1: no,
2: e Deep Vibes, quindi
1: che
2: materiale ce n'è. Zevio assolutamente deve andare, direi, cioè Non si può fare a meno di questa meraviglia pseudo disco funk anni 70.
1: Vabbè,
2: cioè, giuro, fatta talmente bene che se a un certo punto comparisse nel disco Pino D'Angiò non mi stupirei più di tanto.
1: Maraviglia.
0: Qui di carne al fuoco ce n'è parecchia.
1: Bene.
0: Allora, ci sono questi personaggi che Gianurà mi condivide sui social.
1: Sì.
0: Tali torpedoni,
1: sì,
0: che non lo so, allora sono un gruppo, credo romano, che fa dei pezzi propri, però sui social, sì,

0: dormire
1: cinque. Vabbè.
2: E questa però insomma è un po' un assaggino breve, ma ci sono due brani che possiamo sì. ascoltare che parlano di cose diverse, sempre da spacciate per tipo polacca.
1: Sì.
2: E sono entrambi abbastanza brevi, ma li mandiamo un po' in uno dietro l'altro per poterne a pieno. Lancio?
1: Vabbè.

0: Пойду, я к миву.
1: Средно.
2: Vabbè. Caro Gianluca, prendi le responsabilità dei brani che ci fai passare in onda.
3: Però adesso scatta il funky che parlava prima. Prima mi ha nominato un altro genio che non possiamo.
2: Renato
3: Zelio. Tale Renato Zelio. Cioè,
2: che secondo me, in realtà, forse quando io tirerò fuori questa cosa
3: dal cilindro.
2: Dal cilindro tu dirai: ah!
3: Era lui!
2: Proprio quel... eccolo qua, vediamo se lo troviamo, eccolo qua. Renato Zelio, che in realtà è quel grande autore portato al successo da quei geni che sono i Disco Mesopotamia.
3: Che potrebbe essere, ma questa è stata messa sicuramente nella
2: la prima sì, ma la seconda forse no.
3: La seconda forse no.
2: Allora, una canzone parla di meteorismo e ottimismo.
3: Quella è andata addirittura a un, come si dice, al DJ set di Testa di Pazzo,
2: esatto, quindi quella l'abbiamo già passata. Però col caldo
3: sì, col, può capitare
2: col, esatto,
3: dei fastidi.
2: Fastidi, sì. Un po' così, una zona, va bene.
3: Non lo dirò Renato.
2: Non so cosa c'entra con i deltoidi, quella zona delle spalle.
3: Ah, forse può fare rima.
2: Chi lo sa? Renato Zebio.
3: Ma canta
2: più o meno così. Lancio. Ciao Giambura. Dove ci porti con le tue facezie?
3: Figate ferragostiane.
2: Mamma mia, Ferragosto, moglie mia, non ti conosco. Ah no, non era così. Renato Zebio.

0: dallo sgabelliolo di Radio Venezia anche noi spingiamo come muli perché il tempo è tirannissimo.
1: 22:24, forse chiudiamo con una notizia che arriva sempre da Marco Gioiosa.
0: Sì.
1: Ci spostiamo da Corsetto del Montello a Treviso, queste notizie.
0: Perché c'è stata un'indagine privata.
1: Esatto.
0: Partita da segnalazioni interne.
1: Quindi sì.
0: Dei medici.
1: Le soffiate.
0: Praticamente pare che si siano fregati dei medicinali dal qualche ospedale del trevigiano. Ma soprattutto pare che ci siano dei simpatici infermieri e dottori.
1: Infermieri, dottori, sono un po' un misto male.
0: Esatto. Che
1: lavoro
0: si assentano dal lavoro per
1: timbrano,
0: ma poi vanno a fare.
1: E poi vanno a timbrare
0: qualcos'altro.
1: Il dottore va a timbrare.
0: Esatto. E praticamente ci sono questi. Pare siano tre.
1: Esatto.
0: Di questi signori che si sono stati tenuti d'occhio.
1: Esatto, se tre medici fanno doppio lavoro, quelli che timbrano poi vanno a fare un altro lavoro.
0: Esatto.
1: E durante l'ora, due dipendenti durante l'orario avrebbero timbrato i cartellini regolarmente per poi assentarsi col proprio amante. E quindi un po' un problema perché durante l'ora di lavoro uno cerca il medico e non lo trova.
0: Il medico non c'è perché sta facendo qualche prelievo, qualche cosa meravigliosa.
1: Dov'è il medico? Sta arrivando, sta venendo, ma sta venendo male, non qua, non è il posto giusto. Ovviamente poi polemiche perché questo è un'indagine privata, quindi hanno dovuto pagare questi 007, insomma.
0: Per andare in cerca di questi.
1: Quindi avevano speso diverse vagonate di soldi. E quindi la mia mente mi ha portato a, visto che sono quest'anno si ricordano quanti anni ha compiuto il signor Lino Banfi?
0: Come
1: 90 anni.
0: Esatto, 90 esatto. Stecchi.
1: Tra l'altro salutiamo anche il signor Lucy Blackmore che ha 81 anni dopo quasi 33 anni si è riunito in mandata statunitense del tour di Purple. Così a sorpresa ha preso la chitarrina, ha collegato il jack all'amplificatore e ha suonato Smoke on the Water insieme alla vecchia band. Almeno una notizia del rock. Se molti hanno abbandonato, se Glenn Hughes ha detto non ce la faccio più, ormai.
0: C'è chi invece non molla l'osso.
1: Non molla, Lino Banfi non molla, 90 anni, però Lino Banfi, insomma, con Gloria Guida ha fatto diversi filmetti. Tra cui L'infermiera di notte.
0: Sì.
1: E ho pensato, ma vuoi che non ci fosse una canzoncina legata a quel meraviglioso film?
0: C'è.
1: Perché in una scena del film si vede la signorina Gloria Guida con quelle tutine anni 80 da quelle che facevi là, tipo l'aerobica, che canta una canzone disco dell'epoca.
0: Ah, che meraviglia.
1: E noi in
0: potrebbe vagamente assomigliare a Renato Sevio.
1: Sì, in qualche maniera, meno funky, forse un pochino più da disco music di quegli anni lì. E in playlist, visto che prima siamo partiti dalla ginnastica di Finardi, a Gloria Guida che nel 79, quindi in tempi non sospetti, qualcosa come 10 anni dopo l'allunaggio, è tutto sto giro complicato. E forse vi salutiamo con questo brano qui, ce ne andiamo.
0: La dirigenza per favore sta scalpitando.
1: Va bene, avevamo anche altri brani di pregio, ma se la prossima andiamo in onda.
0: Ma probabilmente sì.
1: Va bene. Quindi Gloria Guida, la musica è. Lancio. Maraviglia. Ma voi dove andate venerdì sera?
0: Fate
1: a casa. Fa caldo, non c'è niente da fare, Ferragosto.

0: Pronto, Amedeo? Ciao, sono Enzo. No, Renzo, Enzo. Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicessi davanti a tutti, allora andate e sciapuri tutti quanti al culo col congedo. No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto. Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione. No, io col congedo ho fatto tutto, no? Grazie. No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto. Perché c'è un progetto abbastanza... Ah, o passi con tua moglie. Vabbè. E sarà per un'altra volta.
1: Signori, parliamo dei vostri gioielli.
2: Ehi,
3: calma.
2: Calma, perché è arrivato Ballem.
3: Ballem, il rasoio nato per le palle.
2: Grazie alle lame in ceramica e alla protezione Ball Safe, dice addio a tagli, graffi e dolori.
3: E c'è anche la luce LED, per i punti più nascosti. Ballem, il rasoio nato per le palle.
2: 100% waterproof, lo usi pure sotto la doccia e costa molto meno di lamette e cerette.
3: Nato per le palle, perfetto su tutto il corpo.
1: Affronta il tuo cespuglio con sicurezza.
3: Ballem, il rasoio nato per le palle.
2: Corri su www.ballem.it. Offerta a tempo limitato.
3: 10.000 palle soddisfatte non si sbagliano.
4: Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.

Artificial chorus, my